0: sto ballando anch'io, perché stanno ballando tutti.
1: Vai, come Petty, vai.
0: Pezzo, ma balliamo tutti, non c'è niente da fare. Potevi fare anche tu una mossetta.
1: No, invece sono rimasto fermo come un palo, come al solito.
0: Vabbè, d'altronde sei un bel palone, perché sei due metri di Cristiano.
1: Un bel palone.
0: E sei due metri di Cristiano.
1: Ho capito, mi muovo se voglio.
0: La prossima volta presentiamo una cosa insieme. Sei pregato di piegare leggermente le ginocchia. Perché se no sembriamo l'articolo il. Io faccio la I e tu la L.
1: Sono troppo alto, Petty, che devo fare? Non è che l'ho scelto io.
0: Ma tu cammina un po' a curvetto con le ginocchia piegate, tra l'altro fa bene anche i glutei, capito?
1: Proprio, un po' giù sulle gambe.
0: Cos'è? Un po' morbido. Vabbè. Tu cammina un po' morbido.
1: Abbiamo ancora un sacco di cose, amici, fino a mezzogiorno.
0: Sì, abbiamo ancora tante cose, un po' di sport. Oggi è una giornata. Io incrocio le dita, perché secondo me Djokovic per Sinner è una bestia nera.
1: Dici, anche dopo 5 ore, guarda che è l'ultima partita, ci ha messo più di 5 ore. Comunque
0: sì, ma quello
1: anni.
0: C'ha un carattere, ragazzi. Mai domo.
1: Tra poco ne parliamo.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
5: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank. Hey!
6: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: 8%. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito.

0: gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
1: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
2: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Che è la specialità, ma non l'unica di Leo Di Bello.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Alex Warren, Passenger. Carmela.

0: Chandelier sia su RDS, nessuno la batterà mai. Martina Navratilova detiene il record assoluto di titoli in singolare nell'era Open, ne ha vinti 167.
1: Sì, ma è storia del tennis femminile.
0: Jimmy Connors nel maschile 109, Roger Federer 103, Novak Djokovic 101, ma nel mondo degli uomini con 24 titoli di tutti i tornei più importanti del Grande Slam, e lui è il numero uno.
1: Sì, cerca di vincere quest'anno, Anna, il 25esimo Slam, come nessuno, ha già battuto il record di Roger Federer. Va detto che il tennis femminile e il tennis maschile paragonare secondo me è sempre complicato, perché poi i numeri sono diversi.
0: No, parlavo dei numeri così, giusto
1: sì,
0: così, per
1: come è giusto dire, per quanto riguarda i record storici. No, su oggi io dico due cose. Una importante da sapere è che il match va in chiaro, quindi anche se non si è abbonati Sky, su TV8, sul canale 8 del telecomando lo trovate se avete voglia. Sarà intorno, siccome è il secondo match sul centrale Sinner Djokovic, che ricordo è semifinale di Wimbledon, insomma lo trovate in chiaro su TV8, quindi si può vedere intorno, saranno 17:30-18 più o meno, tardo pomeriggio.
0: 16:10 hanno stabilito l'inizio, non capisco perché non lo fanno alle 7 di sera, che lo possono vedere tutti, e soprattutto la temperatura in quel bacino infernale del centrale di Londra è un po' più bassa. Lo fanno per Djokovic, che abbiamo già visto quanto Sinner abbia sofferto il caldo.
1: Sì,
0: quindi
1: c'è stata un po' di polemica sull'orario, poi in realtà l'orario dipende da quando finisce il match prima, quindi non c'è un orario preciso, nel
0: capito,
1: senso che prima giocano un'altra partita.
0: Ma fateli dopo giocare dopo, scusami, e visto che poi tra l'altro il campo centrale di Wimbledon lo puoi pure benissimo chiudere, e quindi è più fresco la sera per dare ai giocatori anche un po' di respiro. No, alle 4
1: mi piace che cavalchi petti la polemica dell'orario. Io invece mi voglio concentrare anche sul dire, secondo me, un grazie enorme a Djokovic. Ovviamente tifferemo per Sinner, da italiani tutto quello che si vuole, però in questo momento in cui non c'è Alcaraz, in cui secondo me gli altri tengono un livello, come dire, che può essere raggiungibile, no? Quindi permette a Cobolli di entrare in top 10, cioè c'è una situazione di grande equilibrio, diciamo, nei tennisti, a parte i numeri 2,
0: sì, a parte i numeri 2 e 2.
1: Djokovic ha 39 anni, ma Messi ha 39 anni, sta facendo il fenomeno al mondiale, ma LeBron James ha 39 anni, 40 anni, inizierà un'altra stagione di NBA.
0: E com'è che tu a 42 sei stanco morto?
1: Io
0: spiegami.
1: A 42 sono finito, mentre Hamilton a 40 anni si rilancia con la Ferrari e secondo dietro a Kimi Antonelli. Petti, sono dei modelli questi, che ti
0: mamma
1: devo
0: mia,
1: dire.
0: Gente sono degli atleti incredibili.
1: Ma soprattutto continuano ad avere fame, voglia di vincere, anche se hanno già scritto record su record. Questa è una cosa veramente pazzesca.
0: Ma finché stai bene, finché giochi, finché sei competitivo, finché non perdi 6-0 6-0 6-0 dal numero 300 del mondo, è normale, se no Nova Djokovic.
1: Sì, però Djokovic gioca contro ragazzi che possono essere i suoi figli, cioè di 20 anni.
0: Ma
1: quindi
0: un'esperienza,
1: ha quasi 40.
0: Ragazzi, ma
1: devi correre
0: grinta.
1: Poi Petti, poi c'è da correre?
0: No, c'è da correre, ma tu lo vedi, ha giocato 5 ore l'altro giorno, cioè capito, fa il tennis
1: con un problema
0: cristallo.
1: Al polpaccio, poi aveva quasi infortunato.
0: Non niente, come dico io, Djokovic gli devi sparare a un certo punto, e dice vabbè, l'unica maniera per abbatterlo è ovviamente che è una metafora. Però sono molto preoccupata, perché secondo me, visto che poi tra l'altro Alcaraz non rientra neanche per il 1000 del Canada, quindi sta procrastinando il suo rientro, evidentemente dei problemi fisici che non ha superati,
1: Sì, perché lui ha il polso è sempre un infortunio molto delicato.
0: Esatto, quindi. E poi c'è da dire che si sta preparando per il grande torneo di fine agosto per Flushing Meadows, ma se non gioca arriverà fuori forma.
1: Sì, sicuramente ha perso un po' di punti. Poi il problema è cosa succede nel tennis, che quando tu vinci un torneo, come ha fatto per dire Sinner l'anno scorso, ha vinto Wimbledon, poi la classifica ti dice che per restare numero uno e prendere tanti punti, adesso non voglio essere troppo tecnico, però l'anno dopo nello stesso torneo, se l'anno prima l'hai vinto, devi fare lo stesso risultato.
0: Certo,
1: mentre
0: devi
1: Alcaraz l'anno prossimo Alcaraz, non avendo saltato tanti tornei, guadagnerà tanti punti in classifica perché non ha giocato tutto questo periodo che è stato fermo, quindi in prospettiva Alcaraz potrà recuperare il terreno. Però questo è un discorso di ranking che ci interessa
0: relativamente. A parte
1: relativamente.
0: Il discorso
1: è
0: che mi sembra che Sinner
1: l'unico problema di Sinner è un
0: fisico,
1: po' serio,
0: caldo,
1: sì, è il caldo. Loro hanno fatto gli esami, eccetera. Sinner ha detto può anche ricapitare, quindi quella cosa lì psicologicamente, insomma, è una cosa che non è da sottovalutare, non l'hanno sottovalutata nel suo staff dopo che ha avuto quel colpo di calore.
0: È stato a San Raffaele 2 giorni,
1: certo,
0: si è fatto,
1: quindi tutto a posto, però sì, l'unica cosa che può fare male a Sinner è Sinner, cioè se stesso, e quindi quella cosa lì che gli è successa.
0: Ma non succede, sono positiva. Metti dei cubetti di ghiaccio dentro i pantaloncini.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Petruzza, Leo e Giovanni. Ciao. A Milano, io sola soletta con Severini a Roma, e ognuno ha le sue croci.
1: Cioè, Severini, cosa vuoi di più?
0: Dalla vita? Sì. Adesso mi organizzo e faccio la lista. Sono 20 anni che lavoriamo insieme, di più. Lo conosco, guarda, l'ho visto sposare, ho visto nascere i figli, sai quelle cose proprio ormai. Ma non è di Severini dobbiamo parlare, ma dei contenuti di Padre Giovanni.
1: Di cosa parlate, amici?
2: Le news, ci sono le news fra poco.
3: Oggi venerdì, vediamo che è mezzogiorno, secondo me tra poco vi raccontiamo qualche cosa anche di noi.
1: Sicuro. Bene. Cioè, state dicendo che siamo andati lunghi, vabbè, ma è colpa della Petti, non è colpa mia.
2: No, quando c'è Leo Di Bello qua.
0: Ammazza che scarica barile, perché tu non ho capito, non parli. Ma guarda,
1: dai,
0: che Giuda.
1: Scherzo, Petti, tu.
0: Sei un Giuda, torniamo
1: sono
0: domani
1: Giuda,
0: alle 10.
1: Domani alle 10, Petti, baci.
0: Buona giornata.
1: Ciao.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
8: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
9: Zanzara!
7: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Torniamo in redazione RDS. Tutto è pronto per aggiornarci su quelli che sono gli ultimissimi fatti dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo subito insieme.
10: Buongiorno da Lao Petrilli, la Spagna in apertura, 11 le vittime accertate dell'enorme incendio in Andalusia, ci sono anche 23 dispersi, in maggior parte stranieri, al momento non risultano italiani coinvolti, il rogo sarebbe stato innescato dalla caduta di un cavo elettrico nei pressi di Almeria. L'Iran sta pianificando un attentato a Donald Trump, lo sosterrebbero gli israeliani che hanno avvertito le autorità americane, riferisce il Wall Street Journal. Mosca annuncia ritorsioni dopo l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi di stanza a Roma all'ambasciata del loro paese. Il ministro degli esteri Antonio Tajani però ha spiegato:
11: queste persone facevano attività di spionaggio a danno del nostro paese, a danno dell'Italia, a danno della sicurezza nazionale. Non sono stati espulsi per un capriccio dell'Italia. Sono filmati, fotografie, immagini, e queste erano due spie che corrompevano ex servitori dello Stato. E quindi in Italia non ci possono stare. La Russia può fare tutte le ritorsioni che vuole, ma si tratta di vendette.
10: Delitto Melanotte nel Sulcis, un 35enne è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco, indagano i carabinieri, un sospetto in caserma, i fatti nel comune di Sant'Adi. Adesso torna Enrico Mentana con i suoi 100 secondi. Buongiorno Enrico.
12: Buongiorno Lao e ancora buongiorno agli ascoltatori. Parliamoci chiaro. Passiamo il tempo, anche in questi 100 secondi, a dire che l'Europa conta sempre meno e che è disunita, che non può più scegliere e che è soverchiata da altre potenze. È vero in molti settori, a cominciare da quello militare, ma è anche vero qualcos'altro, che invece nello sport, in questi giorni, si sta vedendo quanto l'Europa conti ancora. Ieri sera ai mondiali di calcio la Francia si è facilmente sbarazzata del Marocco. Ma questo vuol dire che delle 7 squadre che ancora possono teoricamente vincere il mondiale, 6 sono europee, appunto la Francia che è già in semifinale, poi ci sono stasera Spagna e Belgio, domani Inghilterra e Norvegia e dopodomani la Svizzera che se la gioca con l'unica extraeuropea restata, la Argentina che detiene peraltro il titolo. E la stessa cosa a Wimbledon, dove ci sono le semifinali, oggi c'è Sinner contro Djokovic, vuol dire Italia contro Serbia, dall'altra parte come si sa Zverev vuol dire praticamente Inghilterra contro Germania, vuol dire che anche lì, anche in quello che è considerato il mondiale sull'erba, il torneo di tennis per eccellenza, è l'Europa a prevalere. E cosa vuol dire questo? Che siamo ancora una fucina di campioni? A parte che noi italiani lo possiamo dire solo nel tennis in questo caso, per le note traversie e degli azzurri del calcio. Ma è vero sicuramente che l'Europa resta una piattaforma privilegiata per gli sportivi. Resta la fucina dei campioni per eccellenza e lo dimostra anche ai giochi olimpici, sempre, in ogni occasione. E allora ecco, ricordiamoci questi aspetti che sono insieme un elemento di civiltà e anche di qualcos'altro, perché a nessuno sfugge la presenza di tanti campioni europei che sono di provenienza africana. Anche le migrazioni contano, con tutto il rispetto per Vannacci. Ci sentiamo alle 5 qui su RDS.
4: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
6: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
9: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
6: e mantiene ossa sane e forti.
9: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Amici di RDS, ben ritrovati con I Peggio, Petra e Giovanni Vernia con voi. Ok,
2: e
3: accendiamo
2: allora,
3: il microfono. Devi
2: accendere
3: Giovanni,
2: il microfono, pirlone, me lo dico da solo, perché a Milano, quando sei a Milano, te lo devi
3: funziona
2: accendere.
3: Funziona così.
2: Eh sì, invece a Roma siamo un po' più tranquilli. Perché
3: sì,
2: c'è Giulio Caproni in regia che ci vizia
3: certo.
2: Tutto. Allora, Pepi, oggi abbiamo un sacco di cose di cui parlare con i nostri
3: certo.
2: ascoltatori. E non spoileriamo niente.
3: No, anche perché c'è una bella sequenza mixata che sta per arrivare, quindi quattro in fila per voi, e poi dopo scoprirete
2: prima,
3: piano piano.
2: La prima The Weeknd, I Can Feel My Face. Questa
3: sì.
2: Mi ricordo, feci una cosa con questa canzone.
3: È vero.
2: Dopo
3: è
2: te
3: vero,
2: lo racconto.
3: Sì.
13: All'inizio di ogni ora,
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
13: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: nessuna attesa, solo grandi successi. Mentre un uomo
1: sfiderà gli dèi. L'estate passa su RDS. Achille Lauro.

0: aranciata su RDS. Petra, Giovanni Vernia, con voi ci sono i peggio, anche sul canale 265 del digitale terrestre. Tra poco parliamo di musica.
1: Sì, perché ho voglia di novità, Petra.
0: E quando tu hai voglia. Perché mi guardi? Non provarci proprio,
1: ma no,
0: dopo tutti questi anni insieme.
1: Ma io non comando niente, mica posso dire ho voglia di novità.
0: Guardato,
1: ti sostituisco,
0: voglia di novità,
1: ma no, tu vai benissimo, tu
0: grazie.
1: Vai benissimo. Tu vai benissimo, voglia di novità musicale.
0: Okay.
1: Il venerdì ci vuole novità musicale.
0: E allora arriva tra poco, restate con noi su RDS.
1: Ma avevi pensato qualcosa?
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
0: Pronto?
4: Pronto.
0: Ciao
4: a tutti.
0: Allora, Loris è appena uscito dal veterinario col cagnolino.
4: Nome Leo.
0: Nome Leo.
1: Bello, Leo.
0: Ha tre mesi. Torna a casa. Cucini tu stasera?
4: Cucino io.
1: No, sì, cucina sì. Leo.
0: No,
4: sono
0: no.
4: Single. Mi cucino da sé. Cucina Leo, sì.
1: Si cucina Leo. Stanno lui e Leo. Che cucina, scusa.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app. Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
9: Fantastico!
8: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
9: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
8: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
9: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
8: Scherzavo!
9: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: State al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
15: Altezze folli e tuffi mai visti prima. I migliori atleti del mondo si sfidano al Mar Meeting per la seconda tappa del campionato internazionale di tuffi World Aquatic Sea Diving World Cup. Lo spettacolo più estremo dell'estate accende la Sardegna. Vi aspettiamo l'11 e il 12 luglio a Porto Flavia, Iglesias.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: È venerdì, il venerdì arriva la musica fresca fresca e fra poco vi presentiamo una bellissima novità musicale. Nel frattempo Olivia, ding!

0: su RDS Euforia 12:30. In questo momento siete in diretta con I Peggio, Petra e Giovanni.
1: Vogliamo musica fresca?
0: Certo.
2: Music for you. RDS Music for you.
3: Music for you.
2: Music for you.
0: Sei sicuro?
1: C'è proprio quelle parole
0: io
1: lì.
0: Io non ne sono così.
1: L'Alex Warren, l'americano della California. Sai che lui è nato a Carlsbad, quello come la birra.
0: Dov'è?
1: Carlsbad.
0: Dove si trova?
1: In California.
0: In California.
1: A San Diego, sì. San Diego.
0: E lui cantava a San Diego, sono stata per tanto tempo.
1: Sei stata, va bene.
0: Oggi, quando ero più giovane. Sì.
1: Il nostro buon Alex Warren oggi ha 25 anni.
0: Sì,
1: ed è una
0: esatto.
1: star super internazionale grazie a appunto a Ordinary. Un pezzo che lui ha scritto per la sua attuale moglie.
0: Certo.
1: Che ha conosciuto su Snapchat, lo sai.
0: Pensa un po', vedi.
1: Ed è l'unica.
0: La tecnologia quando ti viene incontro.
1: Ed è l'unica che ha dormito in macchina con lui. Lui ha, perché lui
0: ha fatto una bella gavetta lui prima di calcare il palco dei Grammy.
1: Bella
0: che... beh
1: aveva
0: ragazzi
1: 18 anni, 25 anni sono 7 anni.
0: Non aveva un becco d'un quattrino, dormiva in macchina, cercava insomma di
1: si intrufolava
0: di
1: nella
0: successo.
1: Palestra di un residence sì. per lavarsi e registrare video mentre cantava in bagno. Cioè faceva tutto in, cioè lui in tutto in bagno.
0: Sì.
1: E questi video erano anche dei video da youtuber. Perché
0: sì.
1: lui faceva questi scherzi di cui adesso dice mi vergogno.
0: Però
1: mi vergogno.
0: All'epoca doveva farlo. Tra l'altro aveva anche una sorta di nickname, Wild Child, che era il soprannome che il papà, che scomparse insomma quando lui era molto piccolo, aveva soltanto 9 anni, gli aveva dato.
1: Sì, e gli aveva regalato questa chitarra e sì. gli aveva anche presentato, fatto conoscere i Coldplay, i Linkin Park e Train.
0: Certo, diciamo che in generale.
1: Mio papà mi ha fatto conoscere solo appuntati della finanza.
0: No, beh, dai, cosa c'entra? Ognuno fa quello che deve
1: ti
0: fare.
1: Presento il maresciallo di prima, il maresciallo De Gregoris, questi mi presentano.
0: È bello perché in realtà lui, insomma, in tutte le nuove cose che sta facendo, fa una sorta di terapia, no? Sta cercando di usare la musica per tirare fuori quello che. Tu
1: poi,
0: che cosa hai cercato di fare?
1: Scusa se tergiverso, però comunque lui ha conosciuto i Coldplay e ha sfondato la musica. Comunque conoscere anche qualcuno della finanza non fa mai male. Cioè,
0: sono d'accordo.
1: Sono stati utili anche a me. Al tuo contrario, invece tu non li conosci.
0: Ma io ma io di solito mi spendo il tuo nome. Non c'è
1: comunque
0: problema.
1: Andiamo su Alex Warren. Esce
0: sì?
1: con un pezzo nuovo.
0: Esatto, il pezzo nuovo si chiama Passenger e non ha a che fare con Passenger il cantante, cioè si chiama Passenger
1: no,
0: la canzone.
1: E neanche con i Passengers.
0: Non facciamo confusione, non facciamo confusione. E appunto dicevamo che in questa nuova fase lui sta cercando in qualche modo di usare la musica come terapia. Ciò nonostante la voce è stupenda, il pezzo è molto bello ed è la novità di RDS, ce la vogliamo ascoltare?
1: La differenza con Ordinary è che prima insomma era un po' così con una mano davanti e l'altra di dietro, adesso è ricco e
0: perché?
1: Quindi se la gode un po' di più.
0: Okay.
1: Vai!
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New Music.
4: Novità.
6: New Music.
5: Novità RDS. Alex Warren. Passenger.

0: autotune. Believe, esatto, su RDS 12:40 insieme ai peggio. Petra e Giovanni Vernia.
1: Sì, sono qui anch'io, sono qui con te, Petra. Ti sto tenendo compagnia in questo assolato venerdì 10 luglio. In diretta sono le 12:40. E di cosa volevi parlare? Perché io vedi, ti sto andando lungo perché non so di cosa vuoi parlare.
0: Tra poco volevo parlare di un ritrovamento molto particolare che è stato fatto su un vaporetto di Venezia, che mi ha fatto scoprire una legge di cui io non ero assolutamente al corrente, e forse neanche gli ascoltatori.
1: Sono curiosissimo.
0: Dai, tra poco ne parliamo, restate con noi.
2: Il tuo relax estivo siamo noi.
3: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
14: Da Scarpa

0: mondo sono iniziati i saldi fino al 50%. Crea i tuoi look preferiti, calzature, abbigliamento e accessori dei migliori brand della moda e dello sport per donna, uomo e bambini. Acquista su scarpamondo.it o cerca lo store più vicino a te. Scarpamondo, il tuo stile dove e quando vuoi.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Siete su RDS anche adesso in diretta a 12.44 con i peggio, Petra Loreggianna, Giovanni Vernia, subito c'è Safe. Questo pezzo è Buona Domenica.

0: Yes Animals, Heat Waves. Vedi, ci scrivono gli ascoltatori, Petra, al nostro 388-22, sì. 388-22. Io voglio sentire il mare, scrivono.
1: Certo.
0: E noi gli abbiamo fatto sentire per adesso le onde, le waves.
1: Per ora quelle.
0: Heat, però va bene.
1: Beh, è già qualcosa.
0: Alle 14 invece il mare
1: arriva
0: vero.
1: Arriva il mare vero.
0: Perché andiamo in spiaggia, oggi andiamo su una spiaggia. No, non voglio spoilerare nulla.
1: Non dici niente?
0: Non
1: dove
0: niente,
1: mi
0: niente.
1: Porti oggi?
0: No, oggi, tranquillo.
1: Va bene. Allora, dicevamo poco fa, c'è una legge di cui forse non tutti sono al corrente, che però ha fatto,
0: io,
1: sì, che, ha fatto sì che una dipendente dei vaporetti veneziani si portasse a casa $7,000. Vi spiego meglio. Lei trova questa borsa con dentro $7,000,
0: sì.
1: Ok? Però ligia al dovere sul vaporetto mentre stava lavorando. Ligia al dovere, ok, da cittadina modello, poteva anche tenersela quella borsa, no? Nessuno se ne sarebbe mai accorto.
0: Beh,
1: perché alla fine.
0: Sei un po' scorretto. Però
1: trovi $7,000, non ci sono documenti, non sai di chi possa essere.
0: E se scottano?
1: Cosa fa?
0: Cioè, comunque $7,000 in contanti, tu dici, ma questo come ha fatto ad avere.
1: Ma sai, li consumi.
0: Mica li prendi al banco.
1: Li consumi poco alla volta. Insomma, non lo so. Comunque sia, lei decide di restituire all'ufficio oggetti rinvenuti la borsa.
0: Ok.
1: La riporta. C'è una legge.
0: Oggetti rinvenuti, dice, ok, grazie, a posto.
1: Speriamo che qualcuno si faccia vivo per venirsene.
0: Beppe, abbiamo una borsa con $7,000. Come fermo? Dai, adesso chiamiamo anche Mario. E
1: attenzione,
0: vediamo.
1: Esiste un codice, è l'articolo 929 del codice civile, che dice che trascorsi 365 giorni, cioè un anno, sì, dopo che il bene viene portato all'ufficio oggetti rinvenuti, se nessuno va a riscattare la propria proprietà,
0: sì,
1: del bene, l'articolo è di chi l'ha trovato. Quindi questa,
0: okay,
1: donna dopo un anno torna lì e scatta un braccio di ferro con il comune, perché dice, scusate, la borsa qualcuno se l'è presa, no, sta ancora qui, perfetto. Il comune dice, la borsa me la tengo insieme ai $7,000, e lei dice, no, c'è questa legge, c'è questa legge per cui questi $7,000, dopo che è stata fatta una causa

0: giudice di pace è intervenuto, sono andati alla signora che aveva trovato la borsa.
1: Il problema
0: che onestamente l'aveva restituita.
1: Il problema è stato adesso, sti $7,000 dove sono?
0: A casa della signora che può spenderli bellamente.
1: No, perché nella borsa non c'erano più.
0: No, c'erano nella borsa, c'erano e come. Però è singolare questa legge, tu lo sapevi?
1: No, io
0: non ero assolutamente al corrente. Quindi dopo un anno. Se trovate qualunque cosa la portate all'ufficio oggetti smarriti, entro un anno se nessuno va a riprendersi il bene è vostro perché l'avete trovato.
1: Ma
0: voi.
1: Tu hai mai trovato qualcosa di...
0: veramente di valore volta, mai?
1: Non so se l'avevo già raccontato in radio perché ormai la memoria a lungo termine sai che...
0: lascia un po' a desiderare.
1: Io ho trovato un oggetto preziosissimo in una situazione piuttosto strana.
0: Allora ci racconti poi che fine ha fatto l'oggetto e sentiamo se ci sono storie simili a questa donna anche al 388-22-388-22. Torniamo
1: parte
0: tra poco.
1: Nuovo format, storie simili.
0: Storie simili, è carino. È carino storie simili.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi?
2: Ce lo stavamo chiedendo.
1: A Petra, Petra, guarda, tu cosa fai questa sera? Sono curioso.
2: Stasera devo ancora capire. Devo. Ho un paio di cose, ma ve le racconterò poi nei prossimi
1: giorni.
2: Non
1: ce le volete.
2: No, non posso spoilerare.
1: Sì, sì, sì, cose non, che non si possono raccontare.
2: È un po' come il tuo racconto.
1: Sì.
2: Quello della, la tua storia simile.
1: La storia simile del mio ritrovamento.
2: Sai come quando tu noleggi le macchine, no? Sei nel macchina noleggio, sì, in Spagna soprattutto, tu dici, oh, vorrei, che ne so, una Jeep. E lui dice, vediamo questa o sì, similar, sì, ti no, scrivono, o similar.
1: È piccolino.
2: Sì.
1: Ma non solo in Spagna.
2: Eh sì.
1: Ormai l'autonoleggio.
2: O similar. È
1: poi arrivi lì. E trovi questa cosa che tu dici, scusa, che marca? No, è uscita adesso, guardi.
2: È la similar, sì, la sì, similar. Sì. Noi uguale, è un similar, storie simili. Dai, tra poco, restate con noi.
3: Tra poco,
4: tra poco.
3: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
6: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Torniamo in redazione RDS, pronti ad aggiornarci su tutti gli ultimissimi fatti dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo subito insieme.
8: Buongiorno da Lao Petrilli. Il maxi incendio in Spagna, 11 morti, 23 dispersi, nel bilancio ancora provvisorio. Al momento non risultano italiani coinvolti, comunica la Farnesina. Il punto con Paola Gubbiotti.
9: Molte delle vittime e dei dispersi sono turisti stranieri, lo comunicano i servizi di emergenza. Quattro sono inglesi rimasti intrappolati nella loro auto mentre tentavano di fuggire. Secondo le autorità locali, la causa del vasto incendio sarebbe la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Poi le fiamme si sono propagate rapidamente nel bosco che circonda Los Gallardos, comune a 10 km dal mare nella provincia andalusa di Almeria. Al lavoro 500 uomini, tra vigili del fuoco, guardia civile e militari dell'unità di emergenza, con 16 mezzi aerei. Le fiamme sono alimentate dal vento e dalle alte temperature che superano i 40 gradi. Sono oltre 1000 le persone evacuate. Il cordoglio del premier Sanchez, vicinanza espressa da Re Felipe e dalla regina Letizia, che hanno annullato gli impegni istituzionali. La solidarietà dell'Unione Europea, pronta ad inviare aiuti.
8: Sempre in Spagna sono più di 460 i decessi addebitati direttamente al caldo da domenica. Fra le vittime ha però reso noto un rapporto dell'Istituto Nazionale per la Salute anche persone affette da patologie pregresse aggravate dalle temperature estreme. In Francia 9 dipartimenti in allerta rossa climatica, domani saliranno a 24. L'Italia, Firenze in codice rosso anche domenica. Capo dello Stato a Seveso a 50 anni dal disastro provocato dalla fuoriuscita Belanu di diossina da uno stabilimento chimico. Dopo quei fatti, un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Le norme successivamente varate su scala continentale ebbero valore storico, ha sottolineato Sergio Mattarella. Sport, tennis a Wimbledon, è il giorno delle semifinali maschili. Fra un'ora e mezza in campo Sasha Zverev e il britannico Arthur Ferri. A seguire la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Mondiale di calcio, solo un leggero dolore alla caviglia per Kylian Mbappé, niente di grave, lo ha riferito Didier Deschamps, CT della Francia. Il fuoriclasse è stato sostituito nel match vinto 2-0 col Marocco. La prova dei transalpini ha impressionato lo stesso Mbappé, però frena gli entusiasmi. Non possiamo dirci più forti, dobbiamo prima alzare la coppa. Per farlo questa sera a Los Angeles alle 21, Spagna-Belgio. Via il weekend tedesco del motomondiale sul circuito del Sachsenring nella prima sessione di prove libere. Davanti a tutti Raul Fernandez su Aprilia Trek House, ottavo tempo per Marco Bezzecchi, solo 19° Pecco Bagnaia. Questa è RDS.
2: Luna e due minuti su RDS con i peggio, Petra e Giovanni Vernia con voi.
1: Allora c'è in regia Giulio Caproni, breve riassunto, siamo partiti con storie simili, questo nuovo format che chiede a voi di raccontare storie simili a quelle di, in questo caso, della signora
2: che lavorava sul vaporetto
1: e ha trovato questa borsa con $7,000, ci stanno mandando un sacco di storie simili, io ho trovato $7,001, $6,999, però nessuno ha trovato $7,000 come la signora, quindi non stiamo selezionando i vostri messaggi, ce ne sono altri.
2: Sì. sì,
1: che comunque vanno in un'altra direzione e ci piacciono anche quelli.
2: Ma noi tra poco li ascoltiamo.
1: E poi c'è una storia simile mia anche.
2: Quella di Vernia è molto interessante, tra poco.
5: All'inizio di ogni ora,
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo su RDS 13:10, i peggio, con voi Petra e Giovanni Vernia.
1: Per storie simili abbiamo selezionato... Mi ha preso sta cosa di storie simili.
0: O similar.
1: Le storie simili a quella che ha raccontato Petra di
0: poco
1: questa
0: fa.
1: Signora che ha trovato $7,000 in un vaporetto.
0: Sì, in una borsa lasciata su un vaporetto.
1: Li ha riconsegnati e dopo un anno per legge sono diventati suoi. C'è un ascoltatore che scrive: la mia similitudine è aver perso soldi sul vaporetto. La differenza è che porto 10 euro in contanti, gli altri 6.999 non ce li ho.
0: Non ci sono. Niente. E qualcuno dice anche che la legge dice che anche se il legittimo proprietario fosse venuto a riprendersi la borsa, alla persona che l'ha trovata spetta comunque il 10% del valore.
1: Ah, vedi?
0: Quindi comunque qualche cosa avrebbe
1: portato
0: a casa.
1: Questo è interessante perché senti cosa succede in giro.
0: Sentiamo.
2: Proprio per l'argomento questa o similar, abbiamo preso a noleggio, ci hanno dato a noleggio una Ford Figo in Sudafrica. Mai sentita. Conoscete la Ford Figo?
0: No.
2: Sì, però faceva molto figo andarci in giro.
1: Se ci sono quei posti che tu... Sì, perché parlavamo della macchina che tu noleggi in noleggi una e poi arrivi lì e non c'è quella
0: è
1: lì.
0: Un po' come il giochino Instagram verso realtà, no? Cioè, tu pensi di noleggiare quella cosa, arrivi,
1: poi te danno un'altra, esiste solo lì.
0: Poi
3: ciao ragazzi, vi racconto la mia di storia. Avevo 10-11 anni,
0: ok,
3: ho trovato un portafoglio con 300-400 mila lire.
0: Sì,
3: lo riconsegno al proprietario perché c'erano gli indirizzi. Mia mamma manda me,
0: sì,
3: perché magari una piccola ricompensa, sai, un gelato, 1000 lire, 2000 lire,
0: niente,
3: neanche grazie.
0: Ma si fa?
1: Questo
3: dopo
1: è...
3: 30 anni ho trovato un portafoglio con 230 euro.
0: Ne trova di cosa?
3: Ho buttato i documenti e mi sono tenuti. Ciao.
1: Hai capito? Ti ci portano. Ma comunque quello lì che non gli ha dato niente.
4: Peggio nome.
0: Avevamo anche un'altra cosa che potevamo mettere, quello lì che al bambino non ha.
1: Cegliamo fino a casa lo troviamo. Lo troviamo.
0: Tu fai schifo sempre.
1: Esatto.
0: La mattina.
1: Aspetta, vuoi? Gli facciamo una dedica?
0: Dai.
1: Visto sempre la mattina. Sì, non si fa, dai.
0: No, dai. Ancora uno?
1: Dai,
5: ciao, sono Sabrina da Roma. E al funerale di mia madre ho trovato su una panchina una giacca con dentro c'era un portafoglio con circa 1200 euro, carta di credito,
0: tutto,
5: patente, tutti
0: documenti,
5: i documenti possibili e immaginabili. Siamo riusciti a trovare il proprietario e quando è arrivato manco un caffè ci ha offerto.
0: Capito, però sei una brutta persona.
5: Va bene così. Buona giornata.
0: Ma sei una brutta persona, guarda, veramente.
1: Fai schifo sempre. Se lo meritano.
0: Va bene, dai, belle queste storie. Adesso sappiamo che cosa fa. Quanto andiamo avanti con questo?
1: Va bene. E quanto dura, è bello.
0: Dai.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Bruno Mars, On My Soul. On My
1: Soul. Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Lover, Sienna Spyro su RDS 13:20. Petra, Giovanni Vernia con voi.
1: Bene, bene, siamo a metà, sì. Petra, siamo a metà. 13:20, poi alle 14 scolliniamo le prime due ore, sì. Poi arriviamo, che siamo a metà, noi andiamo in spiaggia adesso.
0: Certo.
1: Cominciamo a girare?
0: Perché no? Dai. Hai una vaga idea di dove vuoi portarmi o no?
1: Sì, oggi in una spiaggia italiana. Oggi
0: bene.
1: Saremo in una spiaggia italiana.
0: Ok.
1: Vi do un indizio, è una spiaggia che ha a che fare molto con Petra Loregian.
0: E, va bene.
1: Anche un po' dal cognome di Petra Loregian.
0: Ok.
1: Che altri indizi vi posso dare? È una regione molto cara a Petra Loregian.
0: Va bene, tra poco ne parliamo.
2: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
3: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
4: RDS.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
8: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente!
11: Dal 17 al 25 luglio torna il Giffoni Film Festival. Ospiti del mondo del cinema e dell'attualità, showcase live dei nomi più attesi della musica, saranno protagonisti dell'evento per ragazzi più importante al mondo. Interviste, collegamenti in diretta, contenuti social per raccontare tutta l'energia di un evento unico. Storie, emozioni, divertimento. Vivi con RDS e RDS Next la magia di Giffoni.
12: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
14: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: prevenzione. Torna il Vittoria for Women Tour, realizzato da Vittoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Vittoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su vittoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Vittoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
1: 13:24, siete su RDS con I Peggio, Petra Loregian, Giovanni Vernia. Subito arriva una bella sequenza mixata, 4 in fila, mixati dal nostro Maurizio Rocca. Li sentiamo.
2: E allora sorri, scusa, lo sento.
3: Il volume della tua estate.
2: Parole diverse, ma stesso universo.
4: Alzalo con la sequenza mixata di RDS, 100% grandi successi.

0: Oasis, sto.
1: Questa sì che è musica.
0: Sì, sì. Sto aspettando i biglietti. Quando ci
2: sarà. È il tuo compleanno, Petra?
0: A novembre. Loro si esibiranno l'anno prossimo, hanno detto, due date a Roma, ma i biglietti ancora non sono in vendita.
2: Ci penso io, stai tranquilla.
0: Davvero?
2: 388-22 regalate i biglietti
0: ma
2: a Petra Loro Giampera.
0: Ma di agli ascoltatori. Speravo che tu con i tuoi amici, le tue conoscenze che ti mandano i concerti.
2: Non conosco nessuno. Allora scrivono, secondo me la spiaggia dove porti Petra oggi è santa.
0: Perché ci vado Santa io Margherita. Diventa santa in quel senso?
2: Non lo so, forse è questo il senso.
0: Non lo so.
2: Poi ci scrivono, secondo me sarà per

0: Clara e San Giovanni, dito nella piaga, Ernia, Irama, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Saif, Serena Brancale, The Colors, per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
1: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
2: 10 e luce, il grande cinema torna in sala.
3: Amici romani,
2: la città eterna raccontata da un maestro che l'ha amata e conosciuta profondamente.
4: Roma non ghettizza e lo straniero non si sente ghettizzato.
2: Luce Cinecittà presenta Gente di Roma di Ettore Scola, solo a luglio al cinema.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e ONI esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
9: Siete collegati con i peggio di RDS.
10: Ma cos'è?
9: Grazie per averci scelto. Tra poco vi metteremo in contatto con la prima canzone disponibile.
10: Che?
9: Ah, Madonna, buona, mi piace anche a me.
10: Va bene.

0: I like you.
1: Per tre volte. I like you, ti, mi piaci, piaciù.
2: Sì.
1: Come si può dire in italiano?
2: Non lo so, perché
1: fra parentesi
2: capisco che fai molta difficoltà.
1: Faccio
2: adesso
1: molta fatica, ragazzi. Sì. È venerdì per tutti, sono le 13.50, è una settimana che siamo qua
2: certo,
1: a fare i brillanti.
2: E dici, quindi ci sta anche. Che
1: non... Senza mettere parentesi come le canzoni, perché questa era Like You, tra parentesi,
2: sì.
1: Happier Song.
2: Happier Song.
1: Una canzone più felice.
2: Certo.
1: Cioè, se la tira un po',
2: c'è un po' di sicumera.
1: Un po' di sicumera. E quando in questo programma
2: c'è la
1: si
2: sicumera,
1: dice la parola sicumera, sì, nasce spontaneo la sicumera della nostra cantautrice. La sicumera. Ok, benissimo. Diamo
2: bene,
1: spazio
2: dai, ti
1: alle
2: piaceva
1: canzoni.
2: Questa notizia, adesso la diamo.
1: No, siamo
2: fa
1: rimasti.
2: Fa caldo, succedono cose strane.
1: Abbiamo commentato tutto il fine settimana, sì, tutto il fine settimana, tutto il fuori onda. Questa cosa che c'è, questo gabbiano,
2: sì,
1: che a Roma ha rubato una action cam,
2: sì,
1: e ci ha fatto
2: col
1: un
2: becco
1: bel giro.
2: Sì.
1: E ci ha fatto un giro. E le riprese sono molto divertenti.
2: Sono quasi, perché, quasi professionali.
1: Sì, a parte, vabbè, perché queste camere ormai le usa, sì, chiunque, anche un gabbiano può fare delle riprese bellissime.
2: Certo.
1: Il gabbiano si è poggiato sul tetto di un'autovettura,
2: sì,
1: e ha ripreso delle scene molto divertenti. Quindi
2: certo,
1: litigi per il parcheggio continui,
2: sì,
1: e monopattini che c'è
2: abbandonati
1: quello,
2: lì,
1: no, che c'è quello che arriva, sì, e dice sai che c'è, si guarda intorno e lo lascia lì e se ne va.
2: Sì.
1: Quindi vedi un sacco di cose un po' poco lecite.
2: Beh, allora c'è da dire che una telecamera messa in mano ad un animale che non ha quindi, diciamo, quel filtro nel potersi, no, autocensurare sul questo lo filmo, questo non lo filmo, ti fa vedere tutto quello che magari non vorremmo neanche vedere.
1: Adesso vi svegliamo una cosa.
2: Che tu vuoi una. Tu la vuoi.
1: Io voglio un'action cam, però non quella lì stand. C'è quella lì che fa la ripresa particolare.
2: Che ripresa fa quella che
1: a 360 gradi?
2: Ah, bella,
1: è bellissima.
2: Ma te la metti
1: bellissima
2: in fronte quando pedali? O?
1: Che sono uno speleologo.
2: Non lo so, dove
1: mi metto in fronte?
2: Sulla bicicletta, dove la appoggeresti?
1: No, è un si appoggia con un bastone, il selfie stick. Come
2: e
1: si chiama in italiano?
2: Come fai a pedalare con quello?
1: Coi piedi.
2: Ho capito, le mani. Che...
1: No, ma quella la fissi alla
2: come Jovanotti fa.
1: Cosa c'ha? Cosa
2: e che attaccava le telecamere di qui di là e poi
1: no,
2: la bicicletta
1: ma
2: si fa
1: è andata
2: male.
1: Diversamente. No, è andata diversamente. No, okay, quella è molto bella, molto,
2: sì,
1: bella. Però la cosa che volevamo sapere,
2: crisi
1: da voi,
2: di mezza età,
1: ma secondo voi tutto ciò che vi abbiamo raccontato adesso,
2: sì,
1: è vero o è fake? 38822
2: addirittura
1: 38822.
2: Va bene, chiediamolo, perché no? È una cattiva abitudine quella di fare cose fake.

0: C'è cattive abitudini. Abbiamo finito le prime due ore dei peggio.
1: C'è un vocale, Petra.
0: Sì.
2: Ciao ragazzi, secondo me è fake. Io ormai non vi credo più perché sono stata più o meno una settimana a pensare che voi veramente giraste per le spiagge italiane per poi scoprire che in realtà non era vero.
1: Noi fra poco noi adesso siamo qua sulla spiaggia.
0: Sì.
1: Per le prime due ore dei peggio. Comunque siamo nello studio.
0: Certo.
1: E lo studio, poi noi adesso per ora dei peggio più spiaggia andiamo in spiaggia a trasmettere come facevamo a Milano Marittima.
0: Non vediamo l'ora di andare in spiaggia.
1: Ragazzi, non è finta questa cosa qua. Anzi, guarda, sono le 13:56.
0: È ora di spostarsi.
1: Dai.
0: Andiamo.
1: Dai.
3: Tra poco.
4: Tra poco.
3: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.

0: tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Torniamo in redazione RDS. È giunto il momento di aggiornarci su tutti i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo insieme.
7: Buon pomeriggio da Lao Petrilli. Israele avverte Washington, Donald Trump è nel mirino dell'Iran, vogliono ucciderlo, lo riferisce il Wall Street Journal. 9 morti, 77 feriti nei bombardamenti russi delle ultime ore, dicono gli ucraini, che intanto, secondo più fonti, hanno contrattaccato colpendo ancora una raffineria, questa volta nell'area di Ilski. Avanzata nemica frenata, prima si sviluppava su 13 assi, ora su 6-7, affermano poi da Kiev. Andiamo in Spagna per l'enorme incendio in Andalusia, 12 decessi, ci sono anche 23 dispersi, secondo l'ultimo bilancio il rogo provocato dalla caduta di un cavo elettrico. Seveso, 50 anni fa la nube tossica sprigionata dallo stabilimento della Ecmesa, presidente della Repubblica, la cerimonia in memoria delle vittime, il disastro, ha detto Sergio Mattarella, segnò un punto di svolta in tutta Europa, si prese coscienza della necessità di garantire la sicurezza ambientale.
8: Le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario. In questa ricorrenza il pensiero va anzitutto a quanti subirono le conseguenze umanamente più pesanti per la fuoriuscita da quella fabbrica di quella grande quantità di sostanze altamente tossiche, a chi perse la vita in seguito a malattie causate o aggravate dall'esposizione prolungata alla diossina.
7: Ed eccoci infine all'appuntamento con RDS Green, sentiamo Cristiano Di Cosimo.
9: La generazione Z è quella che parla maggiormente di sostenibilità. Secondo l'ultimo rapporto Booking.com, il 75% dei viaggiatori tra i 18 e i 28 anni dichiara di voler viaggiare in modo più sostenibile nei prossimi 12 mesi, contro il 47% degli over 60. Alessandro Callari, regional manager della piattaforma.
10: Il 35% preferisce partire fuori stagione, il 18% punta su destinazioni con temperature più fresche e il 42% dei viaggiatori italiani vuole evitare mete sovraffollate. Quando si passa ai comportamenti concreti, la classifica si ribalta completamente. Sono i boomer a ridurre gli sprechi, il 67% contro il 48% della Gen Z. Insomma, meno proclami e più azioni concrete.
9: RDS Green torna domani alle 14.57.
6: Eccolo qua.
11: Mi arriva in spiaggia il carretto.
6: Il carretto.
11: Vieni a prendere un bianchetto.
6: Ci vorrebbe bello fresco.
11: Si è già fatto uno spuntino.
6: Sì?
11: Vieni da noi che c'è il grappino.
6: Comunque si beve, mi sembra di capire.
11: E anche se ha vinto la Francia.
6: Sì?
11: Ti levemo il mal di pancia. Vai, sigla. Sì. E non mi partiva.
6: Ho visto, ci ha messo un po'.
11: Sì, avevo tutte le mani impegnate.
6: Parte la sigla.
11: Sì.

0: più peggio, Bici, c'è la Petra Loredan,
1: il Giovanni Verri
0: e Giulio Caproni qui da Jesolo. Oggi siamo a Jesolo, ragazzi, sì, salutiamo sì, tutta sì, la Riviera Veneta e Jesolo Caorle.
1: Caorle.
0: Si dice Caorle. La lingua deve
1: Caorle.
0: Esatto.
1: Quindi che bello, mi hai portato più o meno dalle mie parti.
0: Legnano
1: Sabbiadoro.
0: Conosci?
1: Sì.
0: Ah, sei pratica.
1: Beh, insomma, il cognome è Veneto, Giovanni, eh? Qualche cosa saprò più o meno della regione che mi ha dato i natali.
0: Cattolica?
1: Non è in Veneto, cattolica.
0: Punta Prosciutto?
1: Punta Prosciutto non so dove sei. Dov'è? In Sardegna? Sicilia? E che ne so, dov'è Punta Prosciutto?
2: Oddio!
1: Dov'è?
2: Quanto dolore!
1: Che dolore, non so dove sia Punta Prosciutto.
0: Ce ne sono varie in Italia di Punta Prosciutto. Sì, sì. C'è anche una canzone lunghissima, è più lunga l'intro della canzone,
1: si
0: ma sta per
1: Small
0: partire.
1: Town Boy.

0: per aver scelto i Peggio più spiaggia. La musica è molto bella. Questa si chiama Talk to You, Another 54 Ultra.
1: Sì.
0: Sembra un... non so, cosa ti sembra 54 Ultra? Ora non mi fare
1: una
0: dire
1: discoteca.
0: Bello, brava Petra.
1: Sì.
0: Brava Petra.
1: Anche una moto potrebbe essere.
0: Allora, nel fuori onda abbiamo scoperto che Punta Prosciutto esiste in Salento.
1: E c'è in Puglia però.
0: Ce n'è anche un'altra.
1: Sì.
0: Che è a San Daniele. È una punta del prosciutto.
1: Ma quella è un'altra cosa.
0: E poi abbiamo scoperto che Lignano Sabbia d'Oro ha fatto arrabbiare tutti,
1: certo,
0: i friulani, perché ha detto
1: giusto,
0: no, è in Friuli. E quindi
1: provincia di Udine.
0: Io lo sapevo però.
1: Ho fatto
0: militare a Udine, andavo lì al mare. Quando
1: non
0: mi davano la libera uscita, andavo lì al mare, Lignano Sabbia d'Oro.
1: Non ci crede nessuno perché hai sbagliato.
0: Che Lignano
1: Sabbia
0: d'Oro. E fa bene
1: d'Oro,
0: perché ne ho fatto un mese e mezzo, poi sono riuscito a farmi
1: riformare. Sì, Lignano Sabbia d'Oro come un posto.
0: Un giorno, Petra, vi racconterò come mi sono fatto riformare.
1: Va bene, magari.
0: Però, se ti interessa.
1: Ma perché era assolutamente dovuto, no?
0: No.
2: Ma che ne frega?
1: Vuoi raccontarlo proprio in onda?
0: Dotti attoriali.
1: Possiamo andare avanti?
0: Sì.
1: Dai.
0: Cosa vuoi fare?
1: Parliamo di calcio.
0: Perché non facciamo un fritto misto oggi?
1: Voglio un frittino, voglio parlare di calcio. L'hai vista la partita ieri sera? Francia-Marocco?
0: L'ho seguito gli highlights, perché avevo da fare, da lavorare, e quindi non potevo guardare la partita.
1: La Francia ha giocato in una maniera...
0: La Francia è forte,
1: pazzesca,
0: ragazzi.
1: Pazzesca.
0: Mbappé, sì. Dembélé. 2-0. Fatto due, sì, 2-0 subito, sì. Subito, così. Subito, nel secondo tempo.
1: Lui pensa che corre talmente veloce che gli allenatori gli hanno chiesto di rallentare un pochino. Lui sfiora i 40 all'ora.
0: Più piano che ci rimangono male gli altri.
1: Considerato che Bolt, che è l'uomo più veloce del mondo, raggiunge i 44,72 su 100 metri piani, cioè Mbappé,
0: questo che veramente
1: Mbappé, che fa quasi 40

0: Allora, tanta roba.
1: Questi se non alzano la coppa del mondo loro è solo perché se la mettono sotto l'ascella.
0: Sono d'accordo,
1: però
0: guarda.
1: Non, c'è, non c'è proprio...
0: Non c'è possibilità, è vero. Andiamo a Roma, dove un uomo ha parcheggiato l'auto sulle strisce bianche.
1: Sì.
0: Poi è tornato e ha trovato intorno all'auto le strisce blu e c'era anche una bella multa. Davvero, eh? Stefano Angeloni, odontoiatra di 65 anni.
1: Per un'ora con la bocca aperta è rimasto lui.
0: Sì, adesso sì.
1: Mi pareva che stava bianca la striscia. Come?
0: Ma che roba strana che ti disegnano in... Ma girano, ti
1: Dai.
0: Fai
1: la striscia questa. Il problema è quando si sbaglia e passano sulla carrozzeria.
0: È lì un po'.
1: Ti trovi la macchina dell'Inter. Cioè, lei nera, trovi la macchina dell'Inter.
0: E poi è boom negli Stati Uniti delle coffee house arabe. Si chiama Caffè Yemenita.
1: Sì.
0: In Italia ancora non ha preso moltissimo piede. Io ho avuto la fortuna di provarlo. Il caffè Yemenita.
1: Sì.
0: È un.
1: La fortuna, è bello.
0: Di provare il caffè Yemenita. È molto buono.
1: Che è meno strano del macchiato. Con l'orzo tiepido in tazza in vetro e latte di soia a parte, freddo, scaldato, tiepido, macchiato, corto, lungo. Lì sì che è dello Yemen. Yemenano. Quando chiedi sta cosa.
0: E poi è facile, dritto: caffè yemenita, punto. Uno,
1: è uno. E come è fatto? Dimmi.
0: Sì, beh, si versa come una specie di teiera, una cosa molto particolare, molto buono.
1: Ah, quindi è buono.
0: È buono, è buono, è buonissimo.
1: Non prende piede da noi?
0: Arriverà.
1: Secondo voi, ascoltatori,
0: ma che mi frega gli ascoltatori?
1: Storie simili. Perché non prende piede da noi il caffè yemenita?
0: Perché? Non lo so.
1: Dai, vediamo. Mandateci dei messaggi, che dopo c'è il momento messaggini. Ma non solo sul caffè, su tutto quello che vi viene in mente. Così. Diamo il numero?
0: 388 22 388 22.

0: L'antidroga. L'antidroga.
1: M Fabri Fibra su RDS, 14:18 in questo momento.
0: Questi sono i peggio più spiaggia, siamo in diretta da Jesolo, dalla spiaggia di Jesolo, dove è il momento messaggini degli ascoltatori liberi, cioè siamo partiti dal caffè yemenita che non prende piede in Italia e ci hanno scritto ascoltatori perché non prende piede, perché non yemenita in mente a nessuno, questa è bella, questa mi ha fatto ridere, non fare quella che non ride,
1: mi ha fatto ridere.
0: Poi tanti auguri di buon compleanno a Carla che oggi compie 60 anni, l'anonimo genuano di Pavia. Auguri a Carla che compie. C'è una bella gelateria a Genova che si chiama il Bar Carla.
1: Veramente.
0: Molto famosa per la nocciola. Poi
2: vogliamo perché sentire? Non prende piede il caffè yemenita?
1: Perché?
2: Perché è molto Yemen e poco Ita.
1: È carina questa.
0: Molto Yemen
1: e poco Ita, poco
0: Italia.
1: Ita
0: come l'Italia, pensavo come la compagnia di bandiera, ho detto cosa c'entra. Poi
3: buongiorno, sono la Patti da Rozzano.
1: Ciao Patti.
3: Non prende piede perché molto probabilmente si beve con la bocca, no?
1: Si beve con la bocca il caffè, fa prendere piede.
0: Questa è bella, poi
4: è una ciofeca.
1: Bene.
0: Piace girare intorno alle cose.
4: È una ciofeca.
0: Non andare giù dritta.
1: Questo ce lo teniamo. Questa ce la riciciamo su tutto.
0: Questo è bello, sì, perché ci sta. E poi Franco da Fasano che ci scrive: ragazzi, ho sentito che siete in Veneto.
1: Sì?
0: Che fortuna che hanno i veneti ad avervi lì. Almeno non possono bere per dimenticare.
1: Bravo!
0: Questa è bella.
1: Bravo.
0: Questa è anche una rivista bella che la mandiamo.
1: Arriva subito.
0: Bella, così spontanea, senza chiedere.
1: Proprio.
0: No, così.
1: Siamo contenti.
0: Tra poco c'è il Cruciverbone sotto l'ombrellone.
1: Non andate via, vi spieghiamo poi tutto tra pochissimo.
5: Sotto l'ombrellone

0: Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
2: RPS. Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Navigatore, portami in aeroporto.
7: Il percorso totale è di 2 ore con 3 cambi. Oppure procedi dritto per 300 metri fino a Enjoy Point.
8: Con Enjoy Point, il servizio di noleggio digitale di Anylive, prenoti il tuo veicolo fino a 24 ore prima della partenza e inizi e termini il noleggio senza attese. Scopri una rete di veicoli capillare da nord a sud. Basta cercare l'Enjoy Point più vicino sull'app Enjoy. Scaricala ora, completamente rinnovata. Enjoy Point, dove vuoi, quando vuoi.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
10: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
11: Zanzara!
9: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
12: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
14: Devi aprire la pagina deghi.it.
13: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
12: Poi devi solo cliccare.
13: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
12: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
15: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronto ad ascoltarti.
13: Devi provare.
12: Devi fidarti.
13: Perché se non devi, non ci credi.
16: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
17: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su siscom.eu.
19: Ciao amore, domani shopping all'outlet? Sì, lo so che sono iniziati i saldi. Come? Con sconti fino al 70% sul prezzo outlet? Beh, se possiamo anche fermarci a mangiare e ci sono anche concerti e DJ set, dai, mi hai convinto, domani ti ci porto. Me ne pentirò a breve. I saldi sono partiti negli outlet di Barberino, Brenner, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Scopri l'outlet più vicino a te e i calendari eventi su promosnews.it.
20: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
21: 14:24 in questo momento, siete in diretta con i peggio più peggio di RDS. Subito arriva Samurai J con la sua Flamenco Paranoia, la sentiamo.
22: Estate, RDS.
23: Flamenco Paranoia.
24: RDS.
25: Ok.
23: Che non importa se
24: RDS. 100% grandi successi.

0: No, no, solo red. No, no, no,
1: chili
0: red
1: pepper,
0: chili
1: perché?
0: Pepper. Se dici hot poi fa caldo. Invece noi non vogliamo che i nostri ascoltatori.
1: Anche chili peppers fa subito caldo.
0: Sì, però sì.
1: Teniamo solo red.
0: Solo red.
1: D'accordo.
0: Noi...
1: Però aspetta, loro si chiamano Red Hot Chili Peppers, ma la canzone?
0: Snow,
1: quindi
0: la neve
1: si rinfresca
0: la
1: un
0: neve.
1: Attimo.
0: Noi vogliamo che i nostri ascoltatori si godano la brezzolina di questo pomeriggio qui a Jesolo, dove siamo in spiaggia. Ci chiedono: ma in che parte di Jesolo siete? Jesolo
1: sì.
0: Lido, lungo 14 chilometri. Grazie. Perché, scusate, volete sapere dove
1: Beh,
0: siamo?
1: Vogliono venire a trovarci oppure vogliono saperlo proprio per allontanarsi
0: no,
1: dalla zona.
0: Io so che tu devi dei soldi a qualcuno.
1: A Jesolo?
0: Sì, in
1: no.
0: Veneto. E quindi. E quindi sarà per quello. Noi non diciamo dove siamo.
1: Manteniamo l'anonimato. Allora, però diciamo che adesso andiamo sotto l'ombrellone.
0: Esatto, ci siamo posizionati.
1: Pronti con
0: il momento.
1: Cruciverbone, ragazzi.
0: Cruciverbone, Petra,
1: bello.
0: Mostra qua sulla telecamera del 265.
1: Che bello, va.
0: Bello, insomma, bello non. Bello, va.
1: Adesso, adesso la griglia apparirà anche sul canale 265 del Digitale Terrestre,
0: una
1: ma
0: domanda.
1: Vi ricordiamo.
0: Sì, vai, sì. Vai. No, poi ti faccio una domanda.
1: Vi ricordiamo che comunque andando sul nostro sito rds.it o seguendo i nostri canali social, comunque la griglia potrete scaricarvela e alla vecchia compilarla a mano.
0: Perché dovrebbero farlo?
1: Perché quando arriverà l'ultimo giorno una griglia bella, piena, compilata tutta a mano, io regalerò un extra
0: esatto.
1: RDS.
0: Chi la manda? No, no, no, no. Io regalerò non una extra RDS,
1: no?
0: Ma ho un gadget. Personale
1: va bene
0: che vi darò a chi manda la griglia compilata
1: a mano
0: è un bel gadget e ha a che fare con la radio, attenzione,
1: bravo Verdi,
0: è una cosa è una cosa elettronica,
1: bene, mi sei piaciuto,
0: molto moderna e molto bella, ma non voglio spingermi,
1: non diciamo altro,
0: è mia personale, la metto
1: vabbè,
0: io
1: è la tua
0: sì, sì, è la mia,
1: dai, okay.
0: E ve la do firmata
1: oggi,
0: non da me perché dici che
1: perché
0: cosa fa la firma mia, cioè,
1: no beh ci sta, è bella autografata,
0: mi ricordo come si
1: bella autografata,
0: una bella X e via. Allora
1: facciamo 10 orizzontale oggi,
0: 10 orizzontale, abbiamo delle
1: 11 lettere.
0: Sì, 11.
1: Ce l'abbiamo. Abbiamo una lettera che si incrocia. La lettera è la R di Roma ed è la quinta lettera. Ok.
0: Ok.
1: Attenzione, allora. Eccoli, la griglia è apparsa adesso sul 265.
0: Eccola, la R la, è lì la quinta lettera
1: sì.
0: Di questa definizione che vado subito ad eseguire.
1: Sì, dai, sentiamo.
0: Ci stanno sopra le coppie.
1: Sì.
0: Però ci stanno sopra con quella stabilità e con quel momento un po' drammatico. Che in confronto il Titanic è una commedia di Lino Banfi.
1: Ok.
0: Sopra ci resisti meno di un pomodoro su una bruschetta. Soprattutto
1: che bella
0: se, il mare,
1: metafora,
0: se il mare è un po' mosso.
1: Sì, io ci soffro mal di mare.
0: E se lui non è di grande qualità. Perché a volte sì. Lo compri un po' così.
1: No, a volte la qualità è buona, ma diciamo
0: ma
1: che il polmone non ha lavorato come si deve.
0: Se arrivi in spiaggia senza.

0: la classica pompetta
1: è finita
0: e lo gonfi a bocca. A me una volta mi stavano ricoverando, sono andato in iperventilazione, mi hanno visto che ero bianco come un cadavere. No, cosa è successo?
1: Ho fatto quella roba lì. Perché poi c'erano, io ricordo da bambina, quelli un po' più resistenti, era una specie di stoffa.
0: Sì, sì, sì.
1: Non erano di plastica proprio.
0: No. Sono quelli belli livelli, quelli erano che usavi per il campeggio anche.
1: Quelli che una volta che li avevi gonfiati, diciamo.
0: Sì, sì, non lo sgonfiavi più.
1: Ma rimanevi anche a Natale. Sì,
0: sì. Li lasciavi lì sulla spiaggia, c'era tutto l'angolo.
1: Bravo, bravo.
0: Con tutti quelli.
1: Tutti appallottolati lì.
0: Forse l'avete capito, forse no, mezzo di teletrasporto su cui ti puoi addormentare un attimo a Cesenatico, okay, e risvegliarti come niente in Croazia.
1: Giusto, sì. Soprattutto su quelli lì belli resistenti, perché erano anche sì, ampi, ricordo.
0: Quindi
1: un vocale.
0: Dai, numero
1: 38822 38822 Cruciverbone, vediamo chi si aggiudica la nostra RDS, beh, quella normale, e poi dopo il premione arriva alla fine.
0: Va bene.
1: Dai, novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Bruno Mars, On My Soul.

0: Il Brunello Mars,
1: Oh My Soul, su RDS.
0: E allora andiamo a capire subito, sì, sotto l'ombrellone come procede questo cruciverbone.
1: Vi ricordiamo che era il 10 orizzontale, abbiamo guadagnato una lettera da Calabria, che è la lettera R di Roma, ed era la quinta.
0: Scusa, ma questo, sì, messaggio che ha scritto, ma il telefono è occupato, ci sta chiamando?
1: Al
0: 38822, mica ci potete chiamare.
1: Ma no, dovete mandare il messaggio vocale.
0: Petra l'ha detto. Come quando state attenti a tutti, sì, gli errori di geografia che fa Petra.
1: Ma dai,
0: perché poi
1: tutti,
0: quando
1: ogni tanto,
0: perché poi quando dà le indicazioni,
1: ma
0: per giocare, non state così attenti.
1: Che Lignano sappia.
0: Ma io non lo so, ma così, guarda, veramente, ma che fastidio,
1: che fastidio.
0: Sto scherzando, non ve la prendete, sto scherzando, eh.
1: Sì.
0: Cioè, ha chiamato per davvero.
1: Io voglio premiare chi ha detto il compressore.
0: Il compressore cosa?
1: Compressore, la risposta è compressore.
0: Ci stanno due sdraiate le persone,
1: sì, su un compressore.
0: Oh, sono gusti.
1: Dai.
0: Sono gusti. Magari ti rim-

0: energia, carica e divertimento
1: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi. Dagli anni 90 a oggi.
0: A casa o in giro.
1: La festa è sabato dalle 22 all'1.
0: Con Party RDS.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
12: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Il peggio più spiaggia vi ringraziano per averci scelto e ci scrivono: posso avere la RDS bag? La pago, non riesco mai a vincerla.

0: Sophie and the Giants su RDS DNA 14:48. Petro Loregian, Giovanni Vernia, ci sono i peggio più peggio con voi, ma soprattutto
1: in spiaggia,
0: ci sono
1: in spiaggia Jesolo, in spiaggia Jesolo, dove stiamo vedendo della moda,
0: gente di tendenza, gente che segue la moda.
1: C'è una moda nuova.
0: Stiamo
1: vedendo un sacco di persone con questi infradito col tacco.
0: Sì, le, i t-shoes, in realtà ti posso dire, già l'infradito di per sé è una scarpa piuttosto scomoda, perché comunque ti, ti sega a metà le dita del piede. Figurati con il tacco.
1: Cioè, col tacco veramente
0: sono scomodissime.
1: Non ci sono più i sandali estivi, quelli di una volta.
0: Stanno adesso bene con tutto, però.
1: Facciamo un tuffo nel passato, Petra.
0: Ricordando quelli che erano.
1: Oh,
0: oh, vediamo.
1: Tipo la ciabatta di plastica, quella, quella con le due fasce incrociate sul piede.
0: Posso dire una cosa? Quella lì si arrugginiva subito al punto in cui infilavi la linguetta.
1: Sì.
0: E ti faceva venire la vescica sul piede. Quella era un grande classico proprio.
1: Quella lì sì, che poi erano solo
0: il bollino ruggine.
1: No, era un'altra, era quella con tutti i buchini, la plastica con i buchini.
0: Sì, sì.
1: Che erano o verdi o marroni, ti ricordi?
0: Giusto, ce l'avevo io.
1: Servivano, no, già, quelle lì erano già, nessuno si tatuava.
0: No.
1: Perché erano così taglienti che ti lasciavano già loro i tatuaggi, le cicatrici sul piede.
0: È quello, avevi proprio il bollino ruggine, io me lo ricordo perfettamente.
1: Il bollino ruggine, sì, poi c'erano i sandali, quelli sandali che li portavi col calzino bianco.
0: Certo, perché almeno non rovinavi il piede.
1: Quelli con le fasce di pelle.
0: Sì, sì.
1: Era
0: belli.
1: Tua.
0: La pelle. Ma
1: era
0: come tua?
1: Col caldo e roventi te la staccavano.
0: Tipica dei nonni, però, devo dire.
1: I sandali, quelli.
0: I sandali di pelle, più il nonno le portava.
1: A me piacevano quelle in corda.
0: Sì.
1: Con le zeppe.
0: Ah, certo, quelli, tipo una specie di espadrilla, ma con.
1: Quelli col, con la zeppa alta.
0: Altissima.
1: Che per indossarle
0: ricordo
1: ti aiutavano in due, come quando salivi a cavallo.
0: Qualcuno ti ci metteva sopra.
1: C'erano così alti che quando avevi. Cioè, cadevi e facevi 12 chilometri di.
0: La caviglia la slogavi comunque.
1: Da lì il famoso detto: qual? Chi va con la zeppa impara a zoppicare.
0: Non sapevi questo? No, però mi piace.
1: Non te l'avevano mai detta?
0: No, mai.
1: Poi c'erano i mitici zoccoli di lei, quelli color sabbia.
0: Quello ortopedico o quello?
1: No, quell'altra.
0: Quell'altra.
1: Quell'altra che avevano la gomma sotto.
0: Certo.
1: Però

0: non faceva quella funzione di gomma.
1: No.
0: Cioè, intanto scivolavi.
1: Non ammortizzava.
0: Scivolavi sempre.
1: Sì.
0: E poi facevano questo rumore di...
1: Ciacciac, ciacciac.
0: Crac, crac,
1: crac, crac, crac, crac.
0: Io c'avevo uno zio che passeggiava a Taormina, lo sentivo da Gallipoli.
1: Ma immagino che...
0: Zio, sei appena una passeata. Sì, sono qua, mazza, passeata. È così. Gaia, bossa nostra. E poi torniamo col tuffo dallo scoglio.
1: Sei pronto a fare un bel tuffo a bomba,
0: tuffo
1: Giovanni?
0: Tuffo a bomba dallo scoglio. Ce n'ho uno, sì, sì.
1: Devi prendere un po' di rincorsa. C'è un punto giusto.
0: No, dal pontile, perché qua sennò...

0: E con questo disco i peggio più peggio vi salutano.
1: Questa è il vicino di Ombrellone che è tutto il giorno che mugugna perché stiamo facendo chiasso qua in spiaggia.
0: Vabbè, sei tu che sei fastidioso.
1: Che c'è anche il vicino di Ombrellone che ci apprezzano.
2: Viva il peggio più peggio.
1: No, basta.
0: Lasciali stare. Allora, prima di salutarvi come sempre a quest'ora è giunto il momento di fare un tuffetto. Vuoi fare il tuffabomba, Giovanni?
1: Tuffabomba oggi sì.
0: Dai.
1: C'è un'acqua, ragazzi, vado,
0: Vai, pronto? Prendi la rincorsa.
1: Vado sul faraglione.
0: Attento, stai attento. Vai.
1: Siamo pronti?
0: Pronto.
1: Vado,
0: Dai, ora. Ti riprendo,
1: Oh! Ma con la crema solare spray a fine giornata sembrerai un dalmata!
0: Ma come un dalmata? Ma no, ma funziona, se la metti bene funziona. Grazie a Giulio Caproni che è stato in regia con noi. Torniamo domani a mezzogiorno, amici.
3: Tra poco,
4: tra poco,
3: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
4: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Buon pomeriggio a tutti, tra pochissimo le news su RDS con Lao Petrilli, torniamo subito, state lì.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni, convieni al tuo portafogli
9: e alle nostre cenette tra amici. Aia!
10: Zanzara!
8: Amici veri, Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
11: Buon pomeriggio da Lao Petrilli. Iran in primo piano, monito dalla Repubblica Islamica. Se andassero avanti gli attacchi contro di noi nelle ritorsioni, Israele non verrebbe risparmiato. Pochi minuti fa l'agenzia di stampa palestinese Wafa ha reso noto Gran Mufti di Gerusalemme, Mohammed Hussein, arrestato dalle forze armate dello Stato ebraico. 12 morti, 23 dispersi nel maxi incendio in Andalusia, in Spagna. Sentiamo Paola Gubbiotti.
12: La caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca e le fiamme che si propagano rapidamente nel bosco che circonda Los Gallardos, comune a pochi chilometri dal mare, nella provincia andalusa di Almeria. 500 uomini, tra vigili del fuoco, guardia civile e militari dell'unità d'emergenza, con 16 mezzi aerei, tentano di circoscrivere le fiamme alimentate dal vento e dalle temperature che superano i 40 gradi. Sono oltre 1000 le persone evacuate. Re Filippo e la regina Letizia hanno annullato gli impegni istituzionali. Il cordoglio dell'Europa, pronta ad inviare aiuti.
11: Il delitto di Luigia Fortunato, uccisa in casa a coltellate a Loreto, nelle Marche, ha confessato il marito della donna, un tunisino di 39 anni. L'uomo sottoposto a fermo si era costituito presentandosi ai carabinieri e è stato portato in carcere ad Ancona. Lifestyle infine con Gianluca Teodori.
13: Lo stretto legame tra mandibola, masticazione, postura e benessere fisico generale. Parliamo di riabilitazione neurooclusale. Il dottor Maurizio Reali, specializzato in gnatologia e disturbi dell'occlusione.
14: Una masticazione bilaterale, alternata, simmetrica, cioè la bocca deve masticare su entrambi i lati alternativamente. È quella che permette uno sviluppo della bocca corretta. Quindi è una tecnica sia preventiva sia successivamente curativa.

0: in particolare?
1: I movimenti della bocca influenzano il collo, soprattutto la lordosi cervicale. Ma la lordosi cervicale, se noi riusciamo a liberarla, determinerà i suoi effetti anche sul resto della colonna.
0: E la novità nel campo della riabilitazione?
1: Il Bet Reali nasce proprio con l'obiettivo di recuperare, quale che sia la forma delle arcate dentali, l'azione delle articolazioni temporomandibolari, i problemi posturali presenti, una funzione corretta della bocca.
0: Lifestyle torna lunedì alle 14:57 qui su RDS.
2: Sorpresa!
3: Cucù.
2: Ah, sei tu la sorpresa, no? Io ci sono sempre, sei tu la vera l'easter egg.
3: Sì, che non è Pasqua, ma non fa niente,
2: non
3: siamo
2: fa
3: al
2: niente.
3: 10 luglio, signori. Ciao a tutti, ben ritrovati.
2: Renzo
3: venerdì.
2: Di Falco, ovviamente, sì. Non ve lo devo presentare, vero, il mio amico,
3: no.
2: Che ovviamente viene a trovarmi quando il buon Claudio Guerrini...
3: Che fa? Dov'è?
2: Scappa, leva le tende. Non
3: sarebbe carino e curioso sapere cosa fa in questo momento. Dov'è?
2: Proviamo a chiamarlo dopo. Ma tanto. No, non risponde al telefono. Ah, perché ha perennemente il silenzioso.
3: È vero, come noi.
2: Ha tolto tutte le notifiche.
3: E quindi è irraggiungibile.
2: È irraggiungibile.
3: È un mistero quello che
2: fa. Dov'è?
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: RDS canzone estiva, la cosa più bella che purtroppo non potete vedere sul 265 di RDS Social TV sono le coreo che fa Roberta Lanfranchi.
1: No, mi sembravo in Asciugatrice, sì, però cioè non è che è una coreografia. Sì.
0: Comunque prometto che tu, per tutti i fan, che prossima volta farò un video.
1: Va bene,
0: documentiamo sui social.
1: Va bene, va bene. Amici, buon pomeriggio, 15:09, parliamo subito di multe.
0: No, e di cose che si possono fare e non si possono fare.
1: Che non si possono fare, 200 euro, la multa massima che rischia chiunque decida di passeggiare a torso nudo o in costume da bagno fuori dalla spiaggia a Varenna, che è sul lago di Como. No, ma no, Varenna!
0: Sul lago di Como, esatto. È un nuovo ordinamento comunale che ovviamente fa discutere, ma è finito anche, ha valicato i confini nazionali, perché se ne è parlato molto in Inghilterra e sul Guardian, visto che c'è un afflusso di turisti stranieri, in particolare inglesi, proprio in quella parte d'Italia.
1: Assolutamente, e anche americani.
0: Anche americani,
1: proprio,
0: certo.
1: Attratti dall'effetto Clooney, no? George Clooney della villa sul lago di Como. L'ha venduta? L'aveva venduta,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì, credo che l'abbia venduta.
1: E allora forse non c'è più l'effetto
0: Clooney. Magari c'ha sempre l'hype, no? Soprattutto gli stranieri che ammirano, no, quel pezzo di bellezza del territorio italiano.
1: Quindi vanno tutti lì, ma sono mezzi nudi, insomma, girano per i locali.
0: È un po' da inglese questa cosa qui, no?
1: Decisamente, però giustamente noi siamo in Italia e ci sono alcuni comuni, perché Varenna non è stato l'unico comune, è quello di Varenna, quindi la delibera del 26 giugno del 2026, e l'articolo 32 proprio sul decoro dell'abbigliamento vieta di rimanere a torso nudo in costume su tutto il territorio comunale, con l'eccezione di ovviamente spiagge, pontili e moli delle imbarcazioni. Lì, certo, possono fare come vogliono.
0: Qualcuno l'ha vista anche un po' come una mossa per l'overtourism, cioè per limitare l'accesso dei turisti, quindi è un po' uno scoraggiare. Se non puoi essere libero di andare a torso nudo in giro, forse magari non ci vieni.
1: E soprattutto
0: c'è un affollamento.
1: Hai detto bene dell'overtourism, perché tra l'altro il secondo intervento, oltre alla multa di 200 euro, il secondo intervento proprio colpisce i grandi gruppi turistici, cioè le comitive organizzate non potranno superare le 25 persone.
0: Ecco, quindi
1: e quindi già è un altro restringimento, no?
0: Sì, sì, è un'altra restrizione molto, molto forte. E non è il primo comune questo di Varenna, perché era stato già un paio di anni fa, credo, anzi fosse il 2023, sono passati 3 anni, Portofino, che aveva fatto una cosa particolare, cioè aveva vietato gli assembramenti in piazzetta e sul molo Umberto I, dove la gente andava a farsi il selfie, perché voleva testimoniare di essere nelle Cinque Terre, ma in realtà, insomma, lì le multe erano alte, più di 275 euro. Fino a ottobre del 2023.
1: E per quanto riguarda l'abbigliamento, la prima è stata Favignana, dal 1 giugno 2024 c'è stata proprio l'ordinanza del sindaco, vietava di circolare in costume a torso nudo nel centro storico e in alcuni edifici pubblici.
0: Ma comunque posso dire, un conto va in costume, ok,
1: buon senso.
0: Però insomma, se stai al mare sì, se stai allo stabilimento, anzi a volte anche quando si sale a prendere un caffè nello stabilimento,
1: certo,
0: si mette la maglietta, un po' perché uno vuole far vedere la panza, no?
1: Ma no, ma più che altro per decoro, dai,
0: e poi anche
1: un
0: per
1: pareo,
0: decoro, sì, sì.
1: Un copricostume
0: ci vuole, dai,
1: un caftano,
0: un caftano.
1: Potrei andare avanti ore, ragazzi.

0: RDS con Anna su RDS il 3 e 17.
1: Benissimo, amici, oggi è venerdì, il venerdì d'estate durante di solito il Guerrini e Lanfranchi Show è macchina del tempo.
0: Oh, e quindi abbiamo deciso di attivarla anche oggi.
1: La attiviamo anche oggi questa macchina del tempo. In cosa consiste? Vi stiamo per dare un anno. L'anno è il 1992. Voi vi ricordate che cosa facevate nell'estate del 1992? Certo, bisogna andare un po' indietro, eh?
0: Io mi ricordo benissimo. No, benissimo.
1: Alcuni
0: no.
1: Non erano nati, amici belli.
0: Io credo che mi divertivo a giocare ai videogames perché avevo finito gli esami di quinta elementare.
1: Allora, tu eri in quinta elementare nel 92.
0: Sì.
1: Ragazzi, nel 92 ero a Cremona ancora.
0: Ecco, vedi.
1: A casa di mamma e papà, perché poi ho iniziato a lavorare nel 95, quindi avevo 18 anni e probabilmente facevo la maturità.
0: Ecco, degli esami li abbiamo fatti nello stesso anno, un po' diversi.
1: Mamma, adesso ti tiro la pochette. Va bene, 38822, 38822, cosa facevate nell'estate 1992?
2: RDS, oltre la musica, le vento.
3: Cari da Mauro Casciari
4: e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa,
3: noi una coppia che vi dà una doppia possibilità per vedere dal vivo il ragazzo prodigio del pop internazionale dopo l'uscita del nuovo disco My Mess, My Heart, My Life.
4: Miles Smith sarà il 16 ottobre al Fabric di Milano e da lunedì 13 luglio ti invitiamo a giocare con noi per vincere i biglietti dell'unica data italiana.
3: E se dimostrerai di essere stato fedele nell'ascolto di RDS, potresti volare con noi a Londra per incontrarlo dal vivo e assistere al suo concerto al O2 Arena il 20 novembre.
4: Miles Smith è RDS, solo grandi concerti.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: 3, 2, 1.
11: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
12: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
13: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
14: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
15: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
16: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
17: Come si
6: riconosce un servizio clienti pluripremiato.
17: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
18: Siete veramente perfetti.
19: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
0: È il momento della sequenza mixata su RDS alle 3.22 di questo venerdì con Roberta e con Renzo e poi con la macchina del tempo da azionare torniamo nel 1992. Intanto i quattro in fila.
20: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
21: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
20: Noi sì.
22: L'estate vera è solo con
20: RDS 100%. Grandi successi.

0: FR su RDS.
1: Sempre noi, Renzo e Roberta, vi accompagniamo fino alle 19 in questo venerdì, ma c'è la macchina del tempo che ci riporta invece al 1992.
0: Tanti messaggi state mandando,
1: tantissimi,
0: ovviamente, tipo io nell'estate 92 diventavo mamma per la prima volta di una bimba, Roberta da Carro, provincia La Spezia. Nell'estate del 92 ho conosciuto l'amore della mia vita, abbiamo tre figli, siamo sposati da 30 anni, un'estate che ricordo sempre con piacere. Katia, raccontato un sacco di cose.
1: L'ascoltatore che non si firma, e fa bene a non firmarsi, forse non vuole essere riconosciuto, sì. Dice: nel 92 stavo dalla mattina alla sera con quattro donne diverse. Vabbè, l'ha voluto condividere con noi, beato lui.
0: Hai fatto benissimo. Ma il nome deve venire fuori da questa cosa.
1: Almeno di una delle donne, se non altro, se non vuoi fare il tuo, esatto. Si riconosceranno.
0: 38822 38822, che combinavate nell'estate del 1992?
2: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime
3: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
4: RDS.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
17: La Piadineria.
16: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
18: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
19: Estate al sole.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Alex Warren, Passenger.
0: Cioffi, Carmela.
3: A me Carmela, Carmela, Carmela, Carmela, Carmela mi fotte la testa. Carmela, Carmela, Carmela, Carmela si spoglia ed inizia la festa.
0: Katy Perry, Watch It Burn.
4: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
5: Grandi successi.

0: neanche lui si annoiava. Pronto?
1: No. Michele?
2: Pronto?
0: Eccolo! Ciao.
2: Ciao! Ma ciao, ma che piacere!
1: Come
2: ciao.
1: Stai?
0: Piacere nostro!
2: Bene, bene, bene, molto bene.
0: Allora, tu di dove sei?
2: Io sono nato a Palermo, vissuto a Reggio Calabria, ma poi io mi sono arruolato in Guardia di Finanza e nel 91 mi hanno mandato, a quei tempi era la scuola sottufficiali 2 anni, il primo anno a Cuneo e il secondo anno all'Aquila.
0: Ok, quindi nel 92 che facevi?
2: Nel 92 ero al campo militare della Guardia di Finanza estivo su in montagna.
0: Ok.
2: Stavo finendo il campo militare per poi fare i 15 giorni di ferie e ripartire per il secondo anno.
0: Senti della... Michele,
1: ci ha messo curiosità molto questa
0: cosa. Ma cosa
1: del
0: si
1: campo?
0: Fa nel campo estivo militare?
2: Si facevano tante marce, si facevano tanti addestramenti, si facevano tutte insomma, pratiche militari, attività militari. Sotto la in tenda, quindi insomma c'era tutto una gestione militare, ecco.
0: Certo, e quanto durava esattamente?
2: Adesso dura 3 anni la scuola ed è tutta 3 anni all'Aquila.
0: Ok.
2: Ai miei tempi erano 2 anni, un anno a Cuneo e un anno all'Aquila, e uscivi vice brigadiere e poi brigadiere andando avanti. Adesso invece dopo 3 anni all'Aquila si esce già marescialli al terzo anno.
1: Okay. E tu oggi che cosa sei? Che carica ricopri?
2: Io adesso sono in pensione dall'anno scorso e sono andato come luogotenente carica speciale, cioè il grado più alto del ruolo ispettori.
0: Ok. Beh. Senti, ma sei andato in pensione, che fai adesso?
2: Adesso mi sono, grazie a Dio, reinventato, sono manager della sostenibilità, quindi sustainability manager per un'azienda, una concessionaria che ha parecchie sedi, quindi mi occupo di sostenibilità, di impatti ambientali, bilancio di sostenibilità.
0: Bello. Ma che bello, complimenti!
2: Ho preso 2 diplomi, uno alla Sapienza di Roma e uno ce l'ho adesso il 17 luglio gli esami, sono contentissimo.
0: Allora in bocca
1: una
0: al lupo
1: vita,
0: sì, che bravo, complimenti, in bocca al lupo per i tuoi esami.
2: Viva il lupo, grazie, sono contento di essere andato in onda perché
0: hai
2: vi
0: visto?
2: Sento sempre.
1: Grazie,
0: ti ringraziamo,
1: grazie,
0: felici di averti conosciuto.
2: Sì.
0: Michele,
2: anche per me,
0: buona
2: anche
0: estate,
2: per me.
1: Ciao,
0: buon tutto
1: estate.
0: Ciao,
3: RDS insieme a te,
4: RDS insieme a te,
3: ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Bad Guy, Billie Eilish su RDS. Bello anche attraverso gli anni, le estate dei vari anni, conoscere ciò che facevano i nostri ascoltatori.
1: Sì, ti dà proprio uno spaccato di vita che può essere comune relativamente poi, no, agli anni 90, non c'erano i social, non c'era il web, quindi era tutto così analogico ma anche così romantico.
0: Decisamente sì. Dopo le news, ora interattiva.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
0: Summertime.
3: Io chiedo che stesse il mondo che conteste, dell'este hasta oeste, di bajo al mismo sol.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
1: Torniamo in redazione RDS per salutare il nostro Lau Petrilli.
9: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ben ritrovato. Sentiamo gli aggiornamenti sui fatti più importanti dell'attualità di oggi.
9: L'avvertimento di Israele a Washington: l'Iran pianifica un attentato a Donald Trump. I servizi di sicurezza americani, però, stando alla CNN, avrebbero espresso dei dubbi, ipotizzando un tentativo dello Stato ebraico di influenzare le decisioni del presidente, che valuta se intensificare le azioni militari contro la Repubblica Islamica. Andiamo in Spagna: la caduta di un cavo elettrico, a quanto sembra all'origine, ebbe l'enorme incendio divampato in Andalusia, nella zona di Los Gallardos. 12 morti, 23 dispersi. Il bilancio al momento: non risultano italiani coinvolti. Ultimo ora da Imperia: ha confessato il figlio della 58enne Lorella Capano, trovata morta nella sua casa al mare a Sanremo, convalidato l'arresto in carcere. 7 arresti, 16 indagati in Puglia in un'inchiesta che ha smantellato un clan di Cerignola, fra i colpi dei quali è ritenuta responsabile la banda d'assalto ad un portavalori lungo la statale 96 nei pressi di Torritto nel novembre del 2024. La criminalità locale è impenetrabile, ha detto in conferenza stampa insieme ai carabinieri il procuratore di Bari Roberto Rossi, mettendo in evidenza l'importanza delle intercettazioni. Il magistrato ne ha lette 2.
10: A ogni chiusura mettiamo un fucile nella macchina, ma non con il fucile che quello che porta la macchina deve prendere il fucile, un cristiano con il fucile che spara. Il mestiere suo è che deve sparare. Vi faccio mettere vicino all'autostrada, ancora si mettono gli sbirri e arriva una pattuglia e tu gli devi sparare forte.
9: Paura su un volo Ryanair operato da Malta Air, partito da Salonico e diretto in Germania, per il distacco di frammenti metallici da uno dei motori dell'apparecchio. Hanno mandato in frantumi un finestrino, un passeggero ha rischiato di essere risucchiato nel vuoto, lo hanno salvato la cintura di sicurezza allacciata e i suoi familiari che lo hanno trattenuto in cabina. Sport, tennis a Wimbledon: Zverev e Ferri, primo set al tedesco 7-6, secondo in corso. A seguire l'altra semifinale, i bookmakers danno Jannik Sinner favorito su Novak Djokovic. Calcio questa sera ai mondiali: Spagna-Belgio, si gioca a Los Angeles alle 21 italiane. La competizione ispira anche Ignazio Abate, nuovo allenatore del Torino, presentato poco fa alla piazza.
11: La cosa che balza all'occhio è il coraggio delle squadre che cercano di giocare, di essere propositive. È quello che mi auguro di trasferire alla mia squadra, una squadra che in qualche modo sia artefice del proprio destino e che non molli un centimetro. Spero che i tifosi si riconoscono nel gruppo dei miei ragazzi.
9: Questa è RDS.
0: Le 16 e un minuto, di nuovo buon pomeriggio a tutti. Questa è RDS. Renzo Di Falco con me oggi e domani.
1: Oggi e domani, esatto. Roberta Lanfranchi con noi, Giulio Caproni in regia. Avete tanti modi per seguirci, naturalmente quello della televisione, e basta sintonizzarsi sul 265 di RDS Social TV sul digitale terrestre.
0: Eccoci.
1: Poi c'è l'app mobile della Social TV, che è comodissima perché potete vedere tutto quello che appare in TV da vostro smartphone, quindi ovunque siate, anche se siete in vacanza, se siete in ufficio, insomma, dove anche non c'è una televisione.
0: Ma poi rinnovativa. Sì. Veramente molto molto interattiva e assolutamente coinvolgente. Si riparte con Alvaro Soler.
12: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
12: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: La canzone più storpiata da Claudio Guerrini, Summer Funk di Francesco Gabbani. No, no, no, nel senso che la vuole rifare. Però secondo il suo orecchio la fa benissimo, tipo Gabbani.
1: E poi noi sappiamo.
0: Secondo il nostro, no. Ok,
1: potremmo sottometterla a giudizio degli ascoltatori.
0: Ah, povero Claudio.
1: Povero Claudio, è vero.
0: Però giudizio degli ascoltatori lo chiediamo tra poco, sì, perché è partita l'ora interattiva ovviamente qui su RDS. Parleremo un po' di costi, di cose che abbiamo smesso di comprare perché costano tanto.
1: Sono lievitate, diciamo.
0: Sono lievitati i prezzi. Quindi rimanete insieme a noi, tra poco ne parliamo insieme.
2: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
3: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Allora, com'è andata? Racconta.
10: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
9: No. E tu che cosa hai fatto?
10: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
9: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
10: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
12: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, assorbenti Tena Discreet a soli 2,29 euro.
15: Famila, con noi sei in famiglia.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Cose, alimenti che non compriamo più perché sono diventati sempre più cari, ne parliamo tra pochissimo qui su RDS.

0: anche questa ci riporta dietro all'estate di qualche anno fa, mamma
1: 2019.
0: Salentino. Incredibile, quindi sette estati fa. Sì, sette estati fa. Bunda Bascia, Alessandra Amoroso. Allora, 4:24, questa è RDS con Renzo e con Roberta fino alle 7, con insomma fare i conti con quanto lievitano i costi, ma proprio delle materie prime, delle cose che troviamo da comprare al supermercato.
1: Assolutamente, a partire dalla frutta e dalla verdura. Hanno fatto proprio un sondaggio, hanno chiesto agli italiani che cosa abbiano smesso di comprare o che comprano sempre di meno frutta e verdura perché costa il doppio e non sa di niente.
0: È vero.
1: Perché molto spesso ormai si è persa anche un po' la stagionalità, no? Della frutta e della verdura, e quindi alcuni frutti, pure verdura, la trovi tutto l'anno.
0: E quindi ha perso il caratteristico sapore, no? Le ciliegie, dicono, sono diventate come l'oro, ma infatti molto spesso
1: le ciliegie.
0: I negozi di frutta e verdura vengono definiti anche come fossero delle gioiellerie.
1: Sì.
0: Il costo è talmente sproporzionato rispetto al passato che effettivamente anche un etto costa bei soldi.
1: Assolutamente, io ho un fruttivendolo vicino a casa mia che ha dei prezzi. Ho detto, ma veramente, ma riesce a sopravvivere? C'è gente che entra e compra cose al doppio del prezzo rispetto magari ad altri posti o rispetto magari all'anno scorso?
0: Sì, sono aumentate dell'1,6% anche rispetto a un anno fa, quindi a soli 12 mesi fa, sull'estate 2025.
1: Anche la carne e il pesce?
0: Anche la carne.
1: Carne rossa soprattutto, anche si fa per questioni etiche, non solo economiche, sì. Ma parlando del fatto che costa di più anche carne e pesce,
0: non
1: ovviamente.
0: Solo. Anche caffè. Caffè è aumentato.
1: Caffè tanto, sì.
0: Tanto, non tanto al bar, che più.

0: meno si attesta intorno all'euro e 10,30 euro massimo, quella è la forbice. Ma alcune confezioni da 250 grammi arrivano a costare anche 9 euro. E quindi uno dovrebbe bere meno caffè, che non fa poi in realtà neanche male centellinare, o quantomeno insomma non esagerare.
1: Detersivi, shampoo e prodotti per la casa ormai non si comprano più quasi di marca, ma si va al discount, si prendono quelli
0: di private label, come si dice, no? Cioè della marca del supermercato.
1: Sì. E quindi insomma ci sono tanti articoli che magari le famiglie italiane stanno tagliando dal loro budget, perché effettivamente gravano parecchio, hanno impatto, impattano, scusate, sul bilancio familiare. E quindi vogliamo sapere da voi cosa avete smesso o comprate di meno proprio perché costa tanto.
0: Dai, 388 22 388 22, intanto c'è la novità di Sombra.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS.
5: Sombra, my body isn't ready.

0: 92 su RDS, gli ostacoli del cuore alle 4:34 di questo venerdì pomeriggio, gli ostacoli dei prezzi.
1: Di arrivare a fine mese cercando di mangiare bene e non privandosi veramente di tutto, però i prezzi sono davvero aumentati, vi stiamo chiedendo cosa avete smesso o comprate di meno perché costa caro. Sentiamo.
2: Ciao Renzo, ciao Roberta.
0: Ciao.
2: Io ho smesso di comprare spesso, lo compro raramente, il salmone in tranci, perché mi ricordo benissimo nel 2019 costava una scatola da 2,50, quelli già preconfezionati, sotto i 3,50 euro. Ora viene 5-6 euro, il doppio.
1: Ah,
2: va bene che sono passati 7 anni, ma il doppio è troppo.
1: Sette anni, il doppio è tanto.
0: È tanto, c'è lì da fare anche una distinzione fra quello naturale, no, selvaggio, e quello ad allevamento. Quello naturale ovviamente costa di più.
1: Senz'altro, quello è quello confezionato, tipo il tonno, no? Nella scatoletta, però è un... diciamo
0: aumentato in maniera importante.
1: Il doppio mi sembra veramente tanto. Continuiamo a sentire tra poco i vostri messaggi o vocali o scritti.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei...

0: meglio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
1: Ci sono delle cose da non perdere in gelateria? Non perdere il cono farcito, quello col cioccolato intorno,
2: certo,
1: bordo, farcito di granella di nocciole. Sono enormi sti coni qua, l'hai visto? L'altro giorno ce n'era uno capovolto sul balcone. Vorrei quello lì, quello grande. Lei lo prende, lo alza. Oh, sotto c'erano tre campeggiatori.
2: Ma come tre campeggiatori?
1: Una tenda.
0: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
3: nella sezione podcast di rds.it
0: o sulla nostra app.

0: 100%.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Da Scarpamondo sono iniziati i saldi fino al 50%. Crea i tuoi look preferiti, calzature, abbigliamento e accessori dei migliori brand della moda e dello sport per donna, uomo e bambini. Acquista su scarpamondo.it o cerca lo store più vicino a te. Scarpamondo, il tuo stile dove e quando vuoi.
3: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
4: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Da Euronics, dal 3 al 12 luglio, c'è il sottocosto! Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
7: Navigatore, portami in aeroporto.
8: Il percorso totale è di 2 ore con 3 cambi. Oppure procedi dritto per 300 metri fino a Enjoy Point.
9: Con Enjoy Point, il servizio di noleggio digitale di Enilive, prenoti il tuo veicolo fino a 24 ore prima della partenza e inizi e termini il noleggio senza attese. Scopri una rete di veicoli capillare da nord a sud. Basta cercare l'Enjoy Point più vicino sull'app Enjoy. Scaricala ora, completamente rinnovata. Enjoy Point, dove vuoi, quando vuoi.
10: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
11: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
12: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Qualcosa nella spesa che fate tutti i giorni che avete smesso di comprare o comprare meno perché costa di più? 38822 38822, tra pochi i vostri messaggi.

0: A Bar Tipsy, a Bar Song Tipsy, ovviamente, con i grandi successi di RDS, vabbè, Shabusi. Allora, siamo alle 4.47 e stiamo cercando di capire, voi ascoltatori, a cosa avete rinunciato, certo. Cosa comprate meno, visti i prezzi molto alti,
1: esorbitanti, che
0: aumentano sempre di più dei prodotti alimentari.
1: Di alcuni prodotti, anche non solo di prodotti alimentari, ma proprio anche di detersivi, shampoo,
0: sì, certo,
1: e pulizia della
0: la
1: casa.
0: La spesa in generale.
1: Sentiamo cosa ci avete detto.
2: Ciao ragazzi, le uova costano tantissimo, cioè io che ho una famiglia numerosa e quando le cucino non ne cucino una, due, tre, ne cucino confezioni di 10, costano troppo veramente, poi se le vuoi un pochino di qualità migliore non ti avvicini, rientrano tra le tante cose che non si possono più comprare, o quasi.
0: Vero.
1: Federico dice, Federico da Genova, per non parlare dei prodotti per celiaci.
0: Beh, quelli sono molto costosi, come anche da consumatore di prodotti.
1: Focaccia 22 euro al chilo, pane 13-14 euro al chilo, ragazzi, è tanto.
0: Vogliamo parlare di quelli low carb, di quelli proteici che costano tantissimo?
1: Tantissimo.
3: Ciao, sono Erika. Io sono stata sempre molto propensa per comprare i libri scolastici nuovi, perché ho sempre pensato che i ragazzi studiano meglio sui libri nuovi e non usati. Quest'anno mi sono sentita costretta a prendere quelli usati,
1: certo,
3: perché anche i prezzi dei libri sono arrivati ad un livello esagerato. Ciao.
1: Fai benissimo.
0: Tanto l'importante è studiare, poi insomma dove studi non cambia molto.
1: Insomma, tanto gli avvenimenti fatti sono quelli. Non credo che l'edizione aggiornata potrà cambiare di poco.
0: Il libro nuovo c'ha un profumo diverso, che è bello, proprio il profumo di libro nuovo che sa di scuola, ma questo non è un argomento da trattare adesso al 10 di luglio. Lo so.
1: Esatto. Allora andiamo. Il gelato in gelateria inaccessibile, dicono almeno a Trieste, 3,30 euro a pallina.
0: Una volta era 1000 lire il cono.
1: Tantissimo.
4: Ciao ragazzi,
0: ciao.
4: Io non compro più la crema da spalmare alle carrubbe, che era buonissima, faceva bene, era buona, non c'era, era ottima, costava 4 euro, ora costa 9,70 euro.
1: Cioè più del doppio. Ma cos'è questa crema spalmabile alle carrubbe? Io non l'ho mai assaggiata.
0: Ho capito che fosse una crema solare.
1: Ma no, è spalmabile.
0: No. So, ho detto, sai com'è?
1: No, si mangia. Ma tu pensai fosse la crema alle carrubbe?
0: Ma vedi però.
1: Invece che olio di cocco.
0: Esatto.
1: Che tra l'altro si mangia anche quello.
0: Appunto.
1: Va bene, poi c'era ancora uno.
5: Faccio sempre un esempio che sembra banale. Le caramelle, quando ero piccolino le pagavo 10 centesimi l'una, ora costano 20 e uno dice vabbè, sono 10 centesimi in più, è il doppio, cioè è il doppio, è come se una cosa che costava 5 euro oggi costa 10, ma a distanza di qualche anno, non a distanza di 40 anni.
1: Le caramelle, è vero?
0: Sì, vero.
1: E ci pensi? Ho rinunciato a comprare il polpo che mi piaceva molto, ma a dei prezzi stratosferici, e detersivi sì, quelli da discount.
0: Vedi, il polpo
1: tantissimo.
0: Magari lo vai a mangiare al ristorante a quel punto, no? Se devi spendere una cifra, dici vabbè, lo faccio fare ben fatto, preparato, cucinato bene.
1: Quanto costerà però?
0: Sì,
1: lo
0: costa.
1: Vedi? Torniamo sempre
0: costa,
1: lì.
0: Costa.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.
9: Era un po' di

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS.

0: Che duetto, eh? Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile su RDS.
1: Allora, hanno mandato in risposta al signore che diceva che non compra più la crema spalmabile alle carrube, che io e te non abbiamo mai assaggiato, che dice che non compra più la crema di carrube. Io la faccio in casa, dice, e costa pochissimo. Essendo intollerante a tutto, mi arrangio da me a farmi tutto. Quindi, ascoltatore, che prima hai detto che non la compri più perché è duplicato il prezzo, si può fare anche a casa, è un ottimo sostituto della cioccolata. Ci avete mandato anche delle foto, io mi sono convinta.
0: Dice
1: per
0: buona,
1: me
0: vero?
1: Sì.
0: Poi devi trovare qualcuno che te la spalma sulla schiena. Ah, no, no,
1: ma scusami, si mangia!
0: Ah, si mangia, hai ragione.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, birra Bavaria 8.6, lattina da 50 cl, a solo 1,19 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
1: Le news su RDS, buon pomeriggio Gianluca Gizzi.
7: Buon pomeriggio.
1: Ti ascoltiamo e subito dopo Enrico Mentani.
7: Iran, Stati Uniti, i colloqui continuano ma il cessate il fuoco è finito, così Trump sui social. Il tycoon spiega che la Repubblica Islamica ha chiesto di proseguire i negoziati, abbiamo detto sì, aggiunge ricordando però che la tregua è conclusa. Paura a bordo di un volo Ryanair in Grecia, un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino, un passeggero ha rischiato di essere risucchiato fuori, è stato trattenuto da altri due passeggeri, poi l'atterraggio d'emergenza. 50 anni fa il disastro di Seveso, la nube di diossina che fuoriuscì dallo stabilimento Ikmesa, punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale dell'Europa, dice Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ricorda poi reticenze e occultamenti gravissimi.
8: Esalta molto ancora oggi l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, con il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. La presenza di diossina nell'aria fu così prima taciuta, occultata, quindi minimizzata. Altrettanto sconcertante è la circostanza che soltanto il disastro svelò che nello stabilimento veniva prodotto triclorofenolo altamente pericoloso.
7: Tennis a Wimbledon, il tedesco Zverev, primo finalista, supera in 3-7 il britannico Ferri, a seguire Sinner Djokovic. MotoGP in Germania, lo spagnolo della Ducati Marc Marquez il migliore nelle prequalifiche. E ora l'appuntamento con Enrico Mentani in 100 secondi. Buon pomeriggio Enrico.
9: Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio agli ascoltatori. Certo, lette tutte insieme le parole scritte sul suo social Truth dal presidente Trump destano un'impressione molto sinistra. Abbiamo accettato di proseguire i colloqui con l'Iran, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato. Come dire, licenza di colpire, di qui in poi quando l'America vuole, quando il Dipartimento alla Difesa, che ora si chiama Dipartimento alla Guerra degli Stati Uniti, deciderà di dare un'ulteriore lezione o di colpire o di rispondere all'Iran, perché non si sta parlando dall'altra parte di intraprendere.

0: denti pacifisti, si sta parlando ovviamente di un regime che si vede assediato ma che vuole colpire a sua volta. Sono notizie veramente negative, perché ci portano al cospetto di un fine settimana che potrebbe riservarci a ogni ora la notizia di un nuovo bombardamento, di una nuova rappresaglia e di nuove conseguenze e effetti collaterali, danni collaterali che riguardano la libera circolazione attraverso lo stretto di Hormuz, il rincaro del prezzo del petrolio e di tutte le materie energetiche e poi a seguire ovviamente tutto quello che riguarda le nostre vite, ma innanzitutto le vite di coloro che vivono lì tra l'Iran, l'Oman, i paesi del Golfo, perché questa è una guerra che non si conclude e che aveva un cessate il fuoco che ci sembrava solido, ma questo era illusorio, è bastato un post su Truth di Trump. Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
3: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
2: e mantiene ossa sane e forti.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Le 17 quasi 3 minuti, tra 3 secondi esatti.
5: Vola il pomeriggio, siamo a metà precisa di questo giorno insieme, di questo venerdì 10 luglio con Roberta Lanfranchi, Renzo Di Falco, Giulio Caproni in regia.
4: E ci potete vedere anche in TV 265 del digitale terrestre, potete sul vostro telefono guardarci e ascoltarci anche sulla nostra super app. Siamo sul sito, siamo sui social, siamo ovunque.
5: Sui digital assistant,
4: i vostri incubi.
5: Esatto. Siamo ovunque, voi siete con noi. Allora, direi di tornare indietro all'estate di un periodo che abbiamo anche menzionato prima, era il 92.
4: È vero, era proprio il 92, eccola qua.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: Volevo capire con Marrakesh, Madame e Marrakesh ovviamente, sì, altrimenti il titolo non avrebbe senso.
1: Non avrebbe senso. E ci sono tante cose che vorremmo capire alle 5:10 di questo venerdì pomeriggio. Ce n'è una su cui sicuramente gli ascoltatori si divideranno, io già lo immagino.
0: Allora, presentiamo lui intanto.
1: Presentiamo lui.
2: No, no, no, no, io non voglio abbandonare queste strade, sai che
1: il 3, che è un rapper molto seguito, molto amato dalla Gen Z, che insomma ha avuto una, durante un'intervista ha fatto un'uscita che fa sicuramente dividere, fa discutere, perché dice i ragazzi in Italia, quelli che vanno a vivere da soli in età prematura tra i 18 e i 20 anni, lo fanno solo, solo perché hanno grossi problemi in famiglia e quindi vogliono scappare. No. Il succo di questa intervista, di questo discorso in realtà è un altro. Lui dice io ho 30 anni, non ho la minima voglia di andare via di casa. Anche se me lo dicono, io rispondo: e sti cavoli, io sto benissimo perché ho i miei spazi, perché mi piace essere, diciamo, stare con mia madre e con mio padre, mi piace quando ceniamo insieme la sera. Senza questo non riuscirei a vivere. E quindi ha un po' dibattuto sulla ipocrisia che c'è dietro a queste scelte premature, che secondo lui sono solo frutto, diciamo, di incomprensioni in famiglia.

0: dice il mio è un perenne centro estivo, cioè
1: sì,
0: ricarico i miei. Certo, no, amore, non fai da mangiare.
1: C'hai
0: non
1: chi ti lava, pulisce, stira.
0: Non ti preoccupi dei prezzi, esatto, di cui abbiamo parlato magari prima, e quindi ci credo, insomma, che tutto sia molto più semplice. Lui dice: ho un rapporto stupendo, meraviglioso con i miei genitori. Certo, non è sempre stato così, perché io ero uno che faceva danni,
1: certo,
0: quindi
1: sì,
0: ha detto, li ho fatti impazzire, ma adesso il rapporto che si è creato è talmente forte che non ho nessuna intenzione di andarmene da casa.
1: Nonostante
0: io...
1: immaginiamo che lui con la musica comunque lavora, guadagna,
0: sì,
1: è molto seguito, ha anche un'indipendenza e una autonomia economica, no? Che gli permetterebbe di vivere da solo lontano da mamma e papà. Nonostante questo preferisce comunque stare in casa con loro.
0: Ma infatti guarda, trova sempre i vestiti,
1: comodo, no?
0: Puliti.
1: Esatto.
0: Al centro estivo, anche al villaggio turistico,
1: sì,
0: cioè, se chiedi,
1: sì,
0: se te li stirano anche.
1: Te li stirano anche.
0: Ok. Piatti puliti, è una sorta di buffet infinito.
1: C'hai mamma che ti chiama e ti dice: che vuoi stasera per cena? Cosa ti preparo?
0: Esattamente. E
1: sì,
0: tu ti siedi e mangi,
1: sì,
0: ok?
1: E poi non devi nemmeno lavare i piatti una volta che hai finito di mangiare.
0: E quindi, ma più di così.
1: Che
0: ma ha ragione lui?
1: Sì, esatto.
0: Chissà,
1: ragione.
0: Avrà ragione
1: poi
0: lui.
1: Poi i genitori dicono: questa casa non è un albergo, e invece per qualcuno è addirittura un centro estivo.
0: Gli hanno messo anche il portachiavi, sì, col numero di camera.
1: Sì.
0: Probabilmente sì.
1: Vabbè, comunque, vabbè, insomma, un po' si scherza, però ecco, c'è stata anche questa dichiarazione che sicuramente farà un po' discutere i fan e non solo.
0: Ovviamente ha scatenato delle polemiche, perché il messaggio non è stato proprio passato inosservato.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Katy Perry, Watch It Burn. My body is

0: Mars, On My Soul.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi.

0: più. Mai che più. Sia
1: basta,
0: chiaro.
1: Mi raccomando. Però cosa fai questa sera? Roberta
0: io
1: Lanfranchi.
0: Stasera compro poké.
1: Ecco, lo sapevo, infatti volevo che tu dicessi questo.
0: Perché mio figlio si allena fuori Roma, il terzo figlio fa pallavolo, oggi è un allenamento tardi e fuori Roma, quindi mentre io vado a casa, oggi è venerdì, di solito il venerdì spaziamo un po' tra le varie cose, quindi stasera mi hanno chiesto il poké.
1: Mi piace questo aspetto di Roberta che racconta la sua vita privata, lo vedo
0: sì.
1: Già come un documentario su quelle reti, no? Quelle fatte.
0: Vabbè, ma quanti come me stasera
1: il
0: si fermano
1: di Roberta Lanfranchi sì, stasera alle 20:30, capito? No, quelle cose così.
0: Di solito cucino, ma il venerdì diciamo ci concediamo qualche sfizio fuori.
1: Bene.
0: E punto?
1: Sì, punto.
0: Pubblicità?
1: Sì, quattro in fila, sequenza
0: bene.
1: Mixata fra poco.
2: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
3: Estate. RDS. Ascoltaci con la nostra app.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.

0: Mattineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Vittoria for Women Tour, realizzato da Vittoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Vittoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su vittoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Vittoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
3: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: A proposito di offerte, fra poco giochiamo anche a 3x1, così tanto per, no?
3: Certo, ecco. Assolutamente 3x1, tre indizi per indovinare un oggetto.
2: Boom. Intanto i quattro in fila alla nostra sequenza mixata di Maurizio Rocca.
4: Gli algoritmi non vanno in spiaggia, noi sì.
5: Noi sì.
6: Parole diverse ma stesso universo.
7: L'estate vera è solo con
8: RDS 100%, grandi successi.
9: Grandi successi.

0: quanto mi piaceva questa è Nickelback con How You Remind Me su RDS 538. Chiudiamo così la nostra sequenza mixata.
1: Benissimo, amici, tra poco giochiamo al 3x1.
0: Oh.
1: Vi darò tre indizi e dovrete indovinare un oggetto. Chi indovina
0: vince
1: RDS
0: bag. Esatto.
1: Okay.
0: Oggi è difficile, facile, com'è il livello, dottoressa Lanfranchi?
1: Ma no, l'oggetto è semplicissimo, è di uso quotidiano, okay, in realtà.
0: Bene.
1: È l'indizio che può essere cattivello oppure buono. No, ma non sono stata cattivissima oggi.
0: Ok, perché fine settimana siamo più buoni.
1: Perché non lo so, ma mi è venuto in mente questo oggetto.
0: Allora, come si fa per prenotarsi? Beh, è sempre lo solito modo, no?
1: Sì, 38822, 38822, il vostro nome e la vostra città.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Ciao amore, domani shopping all'outlet? Sì, lo so che sono iniziati i saldi. Come? Con sconti fino al 70% sul prezzo outlet? Beh, se possiamo anche fermarci a mangiare e ci sono anche concerti e DJ set, dai, mi hai convinto, domani ti ci porto. Me ne pentirò a breve. I saldi sono partiti negli outlet di Barberino, Brenner, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Scopri l'outlet più vicino a te e i calendari eventi su promosnews.it.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, dentifrici Sensodyne Ripara e Proteggi a soli 3,29 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia. In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati.

0: Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì

0: Loneliest su RDS, c'è il 3x1. 3x1, 3x1, 3. Non è una sigla anni 80.
1: Bellissimissima, sì, ah, sembra condotta da Ida Zanicchi.
0: Certo,
1: potrebbe essere,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, 3x1. Sì, assolutamente, assolutamente. C'è Colomba, pronto.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Ciao Colomba, come stai?
2: Tutto bene, voi?
1: Molto bene.
0: Che bel nome.
2: E
0: no,
2: quando non ce l'hai.
0: No, dai, no, non mi dire.
2: Sì, alle elementari, alle medie, la canzone Vola Bianca Vola era il mio cavallo di battaglia.
0: Ah, ma certo, ci credo. Però, caspita, come ti chiami Colomba? Io sarei orgogliosissima.
1: Soprattutto verso Pasqua poi ti faranno le battute, immagino, no? Lo so.
2: Beh, forse è meglio il cognome che il nome, però fa nulla.
0: Okay. Di dove sei, Colomba?
2: Torre del Greco, nella provincia di Napoli.
0: Sì, sì, conosciamo. Perfetto. Bene, conosciamo bene. Allora, devi indovinare attraverso i miei tre indizi l'oggetto di cui parlo, ok?
2: Ok, va benissimo.
0: Allora, non ho la testa. Secondo indizio. Ho un collo.
1: Mm-hmm.
0: Posso contenere un messaggio.
2: Email.
0: Come?
2: Un email?
1: No.
0: È un oggetto proprio fisico. Un altro
2: una libro. Lettera.
0: Allora, aspetta. Non ho la testa,
1: mm-hmm,
0: però ho il collo. Cosa può avere il collo? E che cosa può contenere un messaggio? Quella cosa col collo senza testa?
1: Dai,
2: no,
1: buttati. Cioè, nel senso, rifletti un attimo e poi riflettici ancora.
0: No, non ci arriva Colomba.
2: No, è più difficile.
0: Davvero,
2: oggi.
0: Io pensavo di essere stata abbastanza buona. Colomba era la bottiglia.
1: La bottiglia.
2: Ah,
1: il collo della bottiglia.
0: E la bottiglia può contenere un messaggio. E non ha la testa, ovviamente. Oh, mi dispiace. Però ti puoi riprenotare.
2: Certamente.
0: Va bene.
1: Dai.
0: Un abbraccio forte,
1: buon
0: Colomba.
1: Ciao Colomba.
0: Ciao. Anche a te. Ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: bottiglia! Non ha il collo dalla testa! La bottiglia! La bottiglia c'ha il collo, ma non la testa! Ciao Cristian da Vigevano!
1: Ciao Cristian!
2: Ciao Cristian! Bravo!
1: Quanta enfasi! Sì, e sì. Poi una performer di alta classe, sì.
3: Una insalatina, una bottiglia di caffè a Detroit.
1: Ma non è meraviglioso? Ma io l'ho ammirata tanto.
2: Bravo, bravo, vedi, c'è dell'estro, c'è dell'arte, c'è della creatività.
1: Assolutamente, danno sempre un sacco di soddisfazioni.
4: Tra poco,
5: tra poco,
4: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.
6: Dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende.
5: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
7: My Summer Station.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
9: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
10: Zanzara!
8: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
2: Buona serata ancora alla nostra redazione RDS, dove c'è Gianluca Gizzi, Guido De Santis, ben ritrovati.
11: Buona serata.
12: Buonasera.
11: I colloqui con l'Iran proseguono, ma il cessate il fuoco è finito, lo scrive Trump sui social, ci hanno chiesto di continuare a parlare, aggiunge, e abbiamo accettato. Intanto il Wall Street Journal rivela, Teheran ha un nuovo piano per uccidere il presidente americano, ho lasciato istruzioni, dice il tycoon, se dovesse accadere si risponderà con una potenza mai vista. Il terrore sul volo Ryanair in Grecia, motore in avaria, un detrito rompe un finestrino e un passeggero rischia di essere risucchiato, è stato trattenuto da altri due passeggeri, poi l'atterraggio d'emergenza. Seveso fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Le parole di Sergio Mattarella, 50 anni dal disastro provocato dalla fuoriuscita di diossina dallo stabilimento ICMESA. In arrivo una nuova intensa ondata di calore, sta per colpire l'Italia e l'Europa occidentale. Paola Gubbiotti.
13: Gli esperti la chiamano configurazione Omega. Da lunedì un'area di bassa

0: pressione a ovest della penisola iberica richiamerà aria calda di origine desertica che rinforzerà l'anticiclone già presente da settimane sull'Italia. Il CNR spiega che stavolta il cuore dell'anticiclone si sposterà più a est, coinvolgendo l'intera penisola, comprese le regioni del sud. Temperature oltre i 40 gradi in Sardegna, Sicilia e nelle zone interne del centro Italia. Questa configurazione omega porta le temperature al suolo sempre più elevate e le ondate di calore sono più lunghe e si estendono su tutto il continente.
1: La chiusura della borsa di Milano con AC.it, a Piazza Affari ultimo FTSE MIB rialzo dello 0,44%. Ora lo sport, Milo De Santis.
2: Il tennis a Wimbledon, è iniziata la seconda semifinale maschile, Jannis Sinner avanti nel primo set 5-4 su Nole Djokovic e sta servendo. Chi vince se la vedrà per il titolo con il tedesco Zverev che in 3 set ha battuto il beniamino di casa Ferry. Mondiale di calcio stasera, secondo quarto di finale Spagna-Belgio a Inglewood. Da questo incontro uscirà la squadra che sfiderà la Francia nel prossimo turno. Ciclismo, 7ª tappa del Tour de France in volata, al belga Merlier, lo sloveno Pogacar in maglia gialla. MotoGP, lo spagnolo della Ducati Marc Marquez il migliore nelle prequalifiche in Germania davanti a Fernandez e Di Gianantonio. Pallavolo in Nations League, l'Italia femminile 3-0 sul Belgio. Questa è RDS.
3: Eccoci ancora insieme qui su RDS. Eccoci. Mentre io mi ero dimenticato di mettere una cuffietta all'orecchio.
4: Senti solo a metà, solo il 50%.
3: Solo il 50%. Sì, perché poi quando non siamo in onda io ho il vizio di toglierne. Vabbè, una, giusto. Così almeno sento te, sento la regia.
4: Perché c'è tutto un fuori onda che voi fortunatamente non ascoltate. Ed è bene così, invece vedete quello che accade anche in televisione sul 265 di RDS Social TV.
3: Ovviamente abbiamo ancora un sacco di cose da fare, abbiamo già passato 3 ore insieme, ma insomma l'ultima ora non è di certo la meno importante.
4: No, anzi, esatto. C'è la Pre-Glam. Io ho un sacco di nomi protagonisti delle notizie, figurati.
3: Ah, non vedo l'ora.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.
7: 100% grandi successi RDS
5: Estate 2000.

0: Karol G con Manu Chao. Allora, questa canzone è uno sfregio per i conduttori. Viajando per il mondo.
1: Ah, viajando per il mondo.
0: Perché tu lo dici con semplicità? Io faccio una fatica immane.
1: Perché forse io ripeto il suono. Se leggessi con la J viaggiando, mi impiccio, vedi? Ecco, era meglio non indagare. No. Indagheremo tra poco, ovviamente, una notizia musicale e poi anche il nostro periglam.
0: Assolutamente.
2: RDS, oltre la musica, le vento.
3: Saluti cari da Mauro Casciari
4: e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa.
3: Noi una coppia che vi dà una doppia possibilità per vedere dal vivo il ragazzo prodigio del pop internazionale dopo l'uscita del nuovo disco My Mess, My Heart, My Life.
4: Miles Smith sarà il 16 ottobre al Fabric di Milano e da lunedì 13 luglio ti invitiamo a giocare con noi per vincere i biglietti dell'unica data italiana.
3: E se dimostrerai di essere stato fedele nell'ascolto di RDS potresti volare con noi a Londra per incontrarlo dal vivo e assistere al suo concerto al O2 Arena il 20 novembre.
4: Miles Smith RDS, solo grandi concerti.
5: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Da Scarpamondo sono iniziati i saldi fino al 50%. Crea i tuoi look preferiti, calzature, abbigliamento e accessori dei migliori brand della moda e dello sport per donna, uomo e bambini. Acquista su scarpamondo.it o cerca lo store più vicino a te. Scarpamondo, il tuo stile dove e quando vuoi.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
12: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Quello che sta per arrivare è straordinario.

0: quello che sta per andarsene ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Salve, io lo abbiamo un tavolo da 5.
4: Mi disdice adesso? Purtroppo non ho posto.
3: Ma veramente?
4: Mica me lo faccio?
5: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica. Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
6: Tra pochissimo la Periglam, notiziole leggere da fine settimana, qui ovviamente su RDS.

0: Be Mine, Offenbach su RDS. Benvenuti al nostro Apericlam.
1: Oh, io mi sfrego le mani, ragazzi, perché sono curioso di sentire le notizie di Roberta, ma sono ancora più così contento e gioioso di condividere le mie.
0: Quando ragazzi, fa così, sì, vuol dire che le sue è fuffa.
1: No,
0: fuffa
1: no, totale. No, anzi, cioè ciccia.
0: Allora mi sbrigo.
1: Sì, sì.
0: Allora, uno studio su quasi 10.000 giovani mostra che il 69% della generazione Z tiene il telefono in silenzioso.
1: È vero, ma io non sono della generazione Z, ma anch'io ho questo vizio.
0: Anch'io silenzioso. Il 74% ignora spesso le chiamate.
1: Sì, dipende da chi.
0: Il 53% ritiene le telefonate una perdita di tempo.
1: Vero, infatti si fanno molte note vocali, così
0: infatti,
1: almeno le senti quando vuoi.
0: I messaggi e i vocali sono diventati il principale mezzo di comunicazione.
1: Oh, siamo anche noi della Gen Z, vedi?
0: E probabilmente sì, ci rientriamo in qualche modo. Allora, i cani non vedono in bianco e nero.
1: Oh, vedi?
0: Ma hanno una visione discromatica, sì.

0: al nostro daltonismo rosso-verde, cioè il daltonismo umano, okay? Ok? Sono in grado di distinguere principalmente il blu e il giallo.
1: Ah, vedi.
0: Mentre altri colori appaiono come variazione di questi o come grigi.
1: Però questa cosa mi rincuora, mi rattristava un po' l'idea che vedessero in bianco e
0: bianco
1: nero.
0: Bianco e nero, sì, invece, sì. Invece ci sono un sacco di studi che attestano che non è esattamente così. Uno studio dell'Università di Nottingham mostra che lo stress visibile può aumentare la simpatia percepita.
1: Cioè, aspetta, cioè?
0: Ammettere lo stress.
1: Sì.
0: Favorisce interazioni sociali più positive e autentiche. Sai, io vedo che sì, te che sei stressato.
1: Empatizzi più facilmente.
0: Empatizzo.
1: Ti faccio un po' tenerezza tra la tenerezza e la simpatia.
0: Perché giusto? Vedo, soprattutto se la persona stressata mostra visibilmente i segni dello stress,
1: certo,
0: mangiarsi le unghie, essere sempre come nel posto sbagliato, suscita nell'altro sì, un'empatia.
1: Ti fa simpatia, hai ragione,
0: sì,
1: condivido.
0: Sì.
1: Beh, comunque non sono niente in confronto alle mie.
0: Oh, sentiamo,
1: allora,
0: dai.
1: È uscita l'attesissima intervista a Gloria Nicoletti. Alla domanda su cosa farà quest'estate, la dama ha raccontato che farà le vacanze in famiglia. Quindi prima tappa sarà Sardegna, poi andrà qualche giorno con la figlia Paola sul litorale laziale dove ha una casa e verrà raggiunta dai suoi genitori e da altri parenti con cui si diverte sempre tantissimo.
0: Ma la dama,
1: non lo so,
0: Nicoletti,
1: ragazzi, sta su tutti i siti, quindi è una notizia.
0: No, ma allora sono io fuori dal mondo,
1: ecco,
0: scusate.
1: Comunque credo che appartenga a quel mondo.
0: Ma uomini e donne, ragazzi.
1: Ma tu non dovevi svelarlo.
0: Ah, 44
1: così.
0: Anni romane.
1: Ecco. La storia d'amore tra la famosa Ida Platano e Riccardo Guarnieri è stata una delle più intense di sempre.
0: Vedi?
1: E anche se è finita, i due continuano ad avere una relazione. Negli ultimi mesi Ida ha lanciato diversi messaggi subliminali al cavaliere attraverso dei profili social. Prima ha messo like alcuni post di fanpage dedicati alle coppie, poi ha intonato anche nelle storie Instagram "Fai rumore di Diodato" canticchiando, che è stata poi la colonna sonora della sua storia,
0: certo,
1: e ha aggiunto anche un cuore rosso.
0: Ragazzi, tornano insieme.
1: Ida e lui.
0: Sì, Riccardo.
1: E poi un'altra notizia: c'era anche Federica Lelli, ex fidanzata di Ultimo, al concerto tra i 250.000
0: sì,
1: e cantava le canzoni che in realtà sono state scritte anche dedicate a lei, alcune delle
0: certo,
1: quali insomma sono state proposte.
0: È stato bellissimo.
1: Sì, questa forse è quella più interessante, anche segno che i due sono rimasti in buoni rapporti.
0: Decisamente.
1: Ti è piaciuto questo angolo gossip? Così?
0: Tantissimo.
1: Bello, eh?
0: Sì. C'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: Novità.
3: New music. Novità RDS. Katy Perry, Watch It Burn.

0: bentornati insieme qui su RDS. Io sono rimasta a Gloria Nicoletti, ragazzi.
1: Lo so, sì. Immagini, c'è venuta voglia di seguirla e anche di andare nella sua casa
0: donna.
1: Laziale.
0: Bella donna, sì. Caspita, bella morona. Sì.
1: Vogliamo raggiungerla stasera per una cena?
0: Stasera, io ho preso il poké però questa sera.
1: No, lei solo pesce premium, piatti top.
0: Vabbè, il poké lo posso mettere in frigo, sì, andiamoci.
1: Andiamo?
0: Sì, volentieri.
1: Fra poké. Ok.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
2: Il tuo DNA, con il mio DNA. Energia, carica.

0: successi più ritmati dagli anni 90 a oggi. Dagli anni 90 a oggi.
1: A casa o in giro.
0: La festa è sabato dalle 22 all'una.
1: Con Party RDS.
2: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Navigatore, portami in aeroporto.
10: Il percorso totale è di 2 ore con 3 cambi. Oppure procedi dritto per 300 metri fino a Enjoy Point.
11: Con Enjoy Point, il servizio di noleggio digitale di Enilive, prenoti il tuo veicolo fino a 24 ore prima della partenza e inizi e termini il noleggio senza attese. Scopri una rete di veicoli capillare da nord a sud. Basta cercare l'Enjoy Point più vicino sull'app Enjoy. Scaricala ora, completamente rinnovata. Enjoy Point, dove vuoi, come

0: 100%. Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
1: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: C'è uno dei personaggi più amati della musica, che è anche molto simpatico a noi, a cui in realtà è simpatica tutta Italia, che è felice come un bambino. Vi spiegheremo perché fra qualche istante.

0: Ritmo.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
3: Music for You.
1: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
4: Oggi Harry Styles riceverà la medaglia d'oro da Blue Peter, che è un programma televisivo per bambini molto famoso in riconoscimento della sua serie di concerti pazzeschi allo stadio di Wembley. Oltre a ricevere la medaglia, Harry risponderà anche alle lettere dei telespettatori, felice come un bambino, perché lui dice: sono cresciuto guardando Blue Peter e non avrei mai pensato di riceverne uno. È come se fosse il nostro bim bum bam, praticamente.
5: Esatto.
4: Questo potrebbe essere, dice lui, il mio più grande successo. Le spille di Blue Peter vengono consegnate ai telespettatori del programma, così come agli ospiti ovviamente, ma la versione dorata è riservata a chi si è distinto per meriti straordinari. Prima di Harry Styles c'erano stati Steven Spielberg, Paul McCartney, Ed Sheeran, Madonna, J.K. Rowling e la regina Elisabetta II.
5: Ad avere il gold.
4: Ma sì, ma è stupenda questa cosa. Ci sentiamo Harry Styles, Treat People with Kindness.

0: Ci è venuta curiosità di approfondire su questo Blue Peter. Perché questa spilla dorata è così ambita? Dicevi bene, immaginate bim bum bam, ma mixatelo con l'albero azzurro, lo zecchino d'oro e tutto lo spessore istituzionale e la longevità del Festival di Sanremo aggiunta, esce fuori quello che è per gli inglesi
1: questo
0: brand.
1: Pazzesco.
0: È in realtà un programma televisivo appunto per bambini che è da più anni in onda al mondo sul canale per ragazzi della BBC ininterrottamente dal 1958. In Italia appunto non abbiamo un corrispettivo di così lunga durata. È un pilastro transgenerazionale. Pensa che nel Regno Unito nonni, nipoti, figli, bisnipoti vedono questo format che unisce intrattenimento, divulgazione scientifica, sfide incredibili e anche famosissimi tutorial di riciclo creativo, un po' la muciaccia, no?
1: Ma bellissimo! Ecco.
0: Il Gold Beige a forma di nave, che poi è il logo dello show, ha una tradizione unica e vedere leggende della musica internazionale che sono così contente per acquisirlo può sembrare strano, però tutti hanno avuto questo entusiasmo genuino perché tutti è come se fossero tornati bambini,
1: certo.
0: No? Con questo riconoscimento significa proprio stare vicino al cuore della gente, cioè da un certo punto di vista vincere un Grammy per un cantante significa essere un grande performer, ricevere la medaglia d'oro di Blue Peter dimostra che sei diventato un eroe nazionale agli occhi dei bambini e soprattutto
1: bellissimo.
0: Del bambino che eri un tempo.
1: Facciamolo Blue Peter.
0: Sì. RDS Music for You. Music.

0: Noi ci salutiamo, cari amici di RDS. Renzo, yes, tanto noi ci vediamo e ci sentiamo domani alle 3.
1: Domani pomeriggio non prendete impegno, oppure se li prendete teneteci insomma
0: accesi,
1: con voi. Esatto, accesi. E ci risentiamo dalle 15.
0: Baci a tutti, buona serata.
1: Ciao.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
8: Buonasera da Roberta Fiore, Mauro Casciari e anche a Gianluca Gizzi.
9: Buona serata.
8: Adesso redazione, poi direttore Mentana qui su RDS.
10: Il presunto nuovo piano iraniano per uccidere Trump. Ho lasciato istruzioni, dice il tycoon. Se dovesse accadere saranno colpiti con una potenza mai vista. Sui negoziati spiega, Teheran ci ha chiesto di riprendere a trattare. Abbiamo detto sì, ma il cessate il fuoco è finito. Possibile un nuovo round, secondo il sito di informazione Axios, la settimana prossima. Altri negoziati, quelli per l'adesione di Ucraina e Moldova all'Unione Europea. I 27 paesi membri hanno concordato l'apertura di un nuovo macro capitolo. Da Bruxelles, Otto Lanzavecchia, ADN Kronos.
11: Il sesto cluster tratta di relazioni esterne, politica estera e sicurezza. E dopo l'apertura del primo, quello dei fondamentali, lo scorso giugno, ne mancano ad aprire ancora quattro. Mercato interno, competitività e crescita, agenda verde e connettività e agricoltura e coesione. Nel corso della giornata si è tenuto anche il Consiglio Economia e Finanza, durante il quale il commissario all'economia Valdis Dombrovskis ha fornito ai ministri dell'UE una valutazione aggiornata delle prospettive economiche. I prezzi dell'energia sono scesi dopo l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran di metà giugno. E inizio mese i prezzi del petrolio si sono avvicinati a quelli precedenti al conflitto, ha detto Dombrovskis, specificando che la ripresa delle ostilità negli scorsi giorni ha causato nuovi rialzi.
10: 50 anni fa il disastro di Seveso, la nube di diossina che fuoriuscì dallo stabilimento ICMESA, fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea, dice il capo dello Stato Sergio Mattarella. Siamo al tennis a Wimbledon, Sinner in campo contro Djokovic, seconda semifinale, l'alto atesino è in vantaggio per 2-0, si gioca il terzo set, il vincitore si giocherà il trofeo poi con il tedesco Zverev. Ora l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi, buona serata Enrico.
12: Buonasera Gianluca, buonasera agli ascoltatori. È l'ultimo intervento di oggi e della settimana. Permettetemi di notare che al di là dei fatti internazionali di cui abbiamo abbondantemente parlato quotidianamente, resta una settimana tra le più nervose e surreali per molti aspetti dal punto di vista italiano, perché la politica ci ha mostrato una divisione, una divaricazione tra maggioranza e opposizioni e all'interno di maggioranza e opposizione con strappi e nervosismi che fanno capire quanto dura e sarà difficile la campagna elettorale ed anche lunga, visto che teoricamente si vota tra un anno e tre mesi, ma sarà una volata lunghissima e non è detto che l'arrivo non ci sia prima, che lo striscione non si presenti già nella prossima primavera, per usare la similitudine ciclistica. Ma c'è anche quel doppio episodio che sta tra cronaca e politica ed altro. La vicenda di Adinolfi, arrestato clamorosamente, come sappiamo, per avere asseritamente raggirato una serie di persone promettendo una scommessa collettiva, ma in realtà vincendola solo lui, avendo intascato i soldi di questi malcapitati, sempre secondo l'accusa. E soprattutto il caso Ranucci-La Vitola. Su questo la politica si esercita facendo il tifo apertamente, come è chiaro, dalla parte di Ranucci, centrosinistra, che sin da subito dopo l'attentato ha solidarizzato con forza e anche accusando del clima la destra. E però l'altra parte, appunto la destra, che mette sempre più in dubbio, sempre più apertamente in dubbio che si sia trattato di un vero e proprio attentato, perché l'amico La Vitola, semmai, anche qui asseritamente, avrebbe favorito il conduttore di Report, appunto Ranucci, per in qualche modo farlo diventare un più amato, stimato e solidarizzato leader politico potenziale. È, come si vede, tutto un annodarsi di fili di tensione, di altissima tensione politica soprattutto. Questo non serve a nessuno, ma questo è quello che sta succedendo. E del resto, se non si parla di queste cose sotto la politica italiana, sotto il cielo della politica italiana, si parla di Trump e della politica internazionale. E come sapete, anche lì le tensioni sono immediate. Ci sentiamo lunedì alle 10 su RDS.
2: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
7: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
3: e mantiene ossa sane e forti.
7: Perché Uliveto è Uliveto.
9: Salutiamo e ringraziamo il nostro direttore Enrico Mentana, tutto il team di giornalisti che ci tiene sempre aggiornati, sul punto, precisi, e insomma cominciamo invece questa serata insieme a Mauro Casciari, Roberta Fiore e JJ Carrozzo. Bentornati amici, benvenuti.
8: Ciao, saluti cari, buon weekend, buona estate. Noi cominciamo subito a regalare un RDS bag.
9: Subito, pronti, via, così, ci sentiamo generosi, è estate, siamo di buon umore, vi vogliamo tenere anche voi insomma belli allegri con una bella RDS bag. Giochiamo alla galleria, sì. Quindi prenotatevi 388 22 38 822.
8: Ascolteremo un pezzo, un grande successo estivo che si interrompe, avrete tre possibilità, o almeno in galleria è fresco.
9: Ma
8: che
9: giocare?
13: Vogliamo giocare!
14: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Estate 1996.
1: Perché? Qua 1996. J-H e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: energia.
1: Lady Gaga.
0: Mamma mia. E Deci su RDS. Roberta Fiore, Mauro Casciari con Gigi Carrozzo in regia fino alle 22 in questo venerdì 10 luglio che è assolutamente estivo, assolutamente weekend.
1: E noi cerchiamo il fresco. Come dicevi, è l'unico forse momento durante un viaggio di refrigerio, anche perché si sta spostando in questo momento, è fine settimana, estate, quindi tanti vanno in vacanza.
0: Permettimi di salutare la mia Perugia, bollino rosso, unico in Italia con Firenze oggi, saluti.
1: Domani secondo me la raggiungerà tutta Italia, ecco, col bollino rosso, perché ho visto che le previsioni insomma sono abbastanza inquietanti a livello di temperature alte, ma è il momento di giocare con...
0: la nostra amica di Gallarate, Gallarate, sì,
1: sono
0: giusto.
1: Sicura.
0: Pronto?
1: Daniela, forse.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Come ti chiami?
2: Daniela,
1: vedi? Cioè,
0: com'è
1: preso
0: a Gallarate? Fresca? Gallarate è già provincia di Varese, giusto?
2: Esatto, okay. Sì, sì.
0: Fresco? Fresco?
2: No, sta caldissimo, infatti noi siamo in viaggio, siamo in macchina.
1: Ah, bene, dove state andando di bello?
2: Andiamo in Molise, Campomarino.
0: Ah, ma come? Ma anch'io dopo domani? Ma non ci credo, pensate che...
1: Mi ritroverete sulla spiaggia?
0: Sì, io vado a Montenero e poi scendo giù, insomma, ma pensate, oh.
1: Bene, quindi andate in vacanza, giusto?
2: Esatto,
1: bene.
2: Sì.
1: Siete in macchina e quindi probabilmente starete attraversando anche delle gallerie durante il viaggio.
2: Esatto, quindi adesso... abbiamo sentito il gioco, abbiamo detto è nostro.
1: Ti ricordo come funziona, entreremo virtualmente in questa galleria, quindi andrà via la ricezione della radio, ti faremo aspettare, ovviamente, ci faremo ascoltare un pezzo super conosciuto in galleria. Andrà via, non si sentirà più bene, dovrai dirci, ti daremo tre opzioni, come continua la canzone. Occhio, perché se non indovini tu, qualche ascoltatore potrà portarti e sfilarti via la RDS sotto il naso.
0: Sì, okay? Mandando un messaggio al 388-22-388-2 con la risposta esatta. Ora, che sia super conosciuto non lo so, ma è sicuramente carichissimo! Gianni Bella, Questo amore non si tocca, 1981. Senti che roba, senti.

0: va via, non si sente più.
1: Siamo in galleria e ci sono tre opzioni. Come continua quando usciremo da galleria? Ti dico la prima opzione. Uno, mi piaci tanto e la tua faccia spacca.
0: Opzione numero due, staremo insieme per tutta la vita.
1: Opzione numero tre, ci siamo dati un bacio e ancora non si stacca. Guarda che questa è difficile, insomma.
0: Daniela, non so se conosci il brano, insomma, è famoso come diceva Mauro, ma non famosissimo. Buttati.
2: Io direi la tre.
1: Ci siamo dati un bacio e ancora non si stacca?
2: Sì.
1: Usciamo dalla galleria, vediamo se ci diamo un bacio oppure ci stacca tutto. Sentiamo. Non era facile.
0: Non era niente facile. Conoscevi il pezzo di Gianni Bella?
2: Diciamo non tutte le parole, però.
0: Però ti sarei fatta dare una mano da tuo marito.
2: No, non riescono ad ascoltare loro.
0: Ah,
2: dopo li farò sentire.
0: Giusto, perché hai.
1: Scusa, mi fa ridere perché ci sono amici che mi mandano la risposta giusta sul mio cellulare, ma non vale, non state giocando. Incredibile.
0: No, Daniela si porta a casa ed è l'unica a portarsi a casa l'RDS
2: Bag.
0: Brava,
2: grazie,
0: buone vacanze, buon viaggio.
2: Grazie.
0: E buona estate. Ciao Daniela.
2: Siete bravissimi.
1: Anche
2: grazie.
1: A
2: voi.
0: Buona estate, ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Sam Giugel insieme a Ultranate e Mauro Casciari, perché no, te la ballavi, te la cantavi.
1: Ma perché questa è la classica, classico grande successo che tu metti quando fai DJ set nelle tue set. Sì, secondo me
0: ogni
1: sì.
0: Ogni tanto sì, succede. Sì. Reduci noi da questa festa anni 90, insomma, ci siamo divertiti. Abbiamo suonato un altro tipo di musica, ma ci siamo comunque scatenati sul dance floor. Fino alle 22 insieme Mauro Casciari, Roberta Fiore, tra poco si torna tra l'altro a giocare, ma prima arriva una sequenza mixata.
2: Svegliati col sorriso.
3: Good morning.
2: Con tutti pazzi per RDS.
4: Eccoci qua con il nostro professor Mazzucchelli. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Sei pronto con le tue pillole?
5: Tutti pazzi, ci
6: Buongiorno.
5: Siamo.
6: Buongiorno, ci siamo. La pillola quotidiana che ci permette di andare avanti.
7: Il tuo ruolo non finisce quando tuo figlio o tua figlia ti supera, ma cambia. Cioè, okay, che cos'è che vuol dire? Io non insegnerò più a mio figlio a palleggiare, però posso insegnargli tante altre cose, ad esempio a perdere con il sorriso.
2: Grazie Luca.
7: Grazie ragazzi.
6: Grazie Luca.
7: Un abbraccio. Ciao ciao ciao.
2: Dalle 7 alle 10
8: every morning
2: l'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
9: Se hai perso qualcosa riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
10: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, deodoranti spray Borotalco da 150 ml a soli 2,49 euro.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Ciao amore. Domani shopping all'outlet? Sì, lo so che sono iniziati i saldi. Come? Con sconti fino al 70% sul prezzo outlet? Beh, se possiamo anche fermarci a mangiare e ci sono anche concerti e DJ set, dai, mi hai convinto, domani ti ci porto. Me ne pentirò a breve. I saldi sono partiti negli outlet di Barberino, Brenner, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Scopri l'outlet più vicino a te e i calendari eventi su promosnews.it.
14: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età da UCB Pharma. Hey!
15: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro, 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo, la prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
17: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
18: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
19: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
18: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
0: 19:24 di questo venerdì sera, cominciato il weekend. Un saluto a tutti coloro che si stanno spostando in macchina, ma anche che se sono a casa. Sul 265 del digitale terrestre arriva una sequenza mixata da Maurizio Rocca. Gli algoritmi non vanno in spiaggia, noi sì.
2: L'estate vera è solo con
11: RDS 100% grandi successi. Dammi.

0: the one, Robbie Williams alle 19:36, un pezzo che insomma ci fa sempre sognare.
1: Quanto?
0: I ragazzi noi degli anni 80 che hanno vissuto gli anni 90 con
1: questa del 2000,
0: Robbie Williams.
1: Guarda, quanto mi piaceva, la cantavo che... tutta, poi lui sui pattini, se vedete il video sul 265 c'è lui, insomma.
0: Diciamo che erano più o meno poi gli inizi della sua carriera da solista, sì. Inizi non tanto, però nel momento in cui poi ha cominciato a esplodere, ancora oggi nel 2026 fa degli spettacoli dal vivo veramente strepitosi.
1: Sì, è un animale da palcoscenico, sì. Robbie Williams, l'abbiamo ascoltato in chiusura di questa sequenza mixata sulla radio 100% grandi successi. Siamo noi RDS.
0: E i grandi successi della settimana ve li raccontiamo tra pochissimo, rimanete con noi.
1: Record.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte

0: Offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
9: Dal 17 al 25 luglio torna il Giffoni Film Festival. Ospiti del mondo del cinema e dell'attualità. Showcase live dei nomi più attesi della musica. Saranno protagonisti dell'evento per ragazzi più importante al mondo. Interviste, collegamenti in diretta, contenuti social per raccontare tutta l'energia di un evento unico. Storie, emozioni, divertimento. Vivi con RDS e RDS Next la magia di Giffoni.
10: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
11: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: È ufficialmente iniziato il weekend 19:41, quindi giusto sapere che tempo farà nelle prossime ore. Ce lo dicono i nostri amici di Trebi Meteo.
13: Nella giornata di sabato l'anticiclone continuerà a interessare buona parte dell'Italia, anche se al nord correnti un po' più fresche in quota determineranno dei temporali tra il pomeriggio e la serata, nuovi temporali che dalle montagne si estenderanno ad alcune aree della pianura padana. Attenzione a locali colpi di vento e grandinate. Restanti zone del centro-sud con più sole, a parte di temporali sull'Appennino centrale, sole e caldo intenso, anche al sud in molte località andiamo sopra i 30 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.
14: 19:42, la radio di sera RDS. Saluti cari da Mauro Casciari, da Roberta Fiore che porta il buon umore, fra poco i record della settimana, fra fuori.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Alex Warren, Passenger.
0: Cioffi, Carmela.
3: A me Carmela, Carmela, Carmela, Carmela, Carmela mi fotte la testa. Carmela, Carmela, Carmela, Carmela si spoglia ed inizia la festa.
0: Katy Perry, Watch It Burn.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Night Long, 19.49 su RDS con Mauro Casciari e Roberta Fiore fino alle 22, è il momento di celebrare i successi, i primati, Guinness dei primati in Italia. Cominciamo.
1: Sì, vogliamo onorare chi anche nel mondo batte ogni tipo di record ed è entrato questa settimana nel Guinness, i grandi successi. Iniziamo dalla Sicilia. Pensate che è stata inaugurata, utilizzata la trivella più veloce del mondo, che ha scavato un tunnel di 1 chilometro in un solo giorno, ragazzi, a Trapani.
0: Grandissimi, in un giorno hanno trapanato tutto. Andiamo nel nord Italia invece, perché in provincia di Sondrio è stato individuato l'uomo più stufo del mondo.
1: Dai.
0: A tre palle.
1: Beh, posto bellissimo, però
0: si è stufato. Vorrei stringere le mani.
1: Si è stufato.
0: Le mani.
1: Pensavo che volessi stringere qualcos'altro, che paura. Allora, ieri in Romagna.
0: Sai, potrebbe diventare, non basterebbe una mano.
1: Ieri in Romagna si è conclusa la messa più lunga della storia. La funzione religiosa è durata ininterrottamente per 77 ore. Questo record del mondo è stato realizzato a Cattolica.
0: Bravi. Credenti. Discepoli. In provincia di Terni, invece, un paese è entrato nel Guinness dei primati per avere il maggior numero di pelati.
1: Ma dai.
0: Il 78% degli uomini, infatti, non ha capelli. Il record è stato raggiunto a Calvi dell'Umbria.
1: Sono
0: a casa tua.
1: Casa
0: sei
1: mia.
0: L'unico non pelato, però sei trapiantato, quindi non vale.
1: È giusto. Trapiantato a Roma da Calvi.
0: Questo passando primato dalla Turchia.
1: Sì. Questo primato abruzzese mi interessa perché ci vanno tutti gli anni. Questa settimana è stato aperto il centro commerciale, sono sempre più grandi sti centri commerciali.
0: Sì.
1: Ecco, è stato in Abruzzo inaugurato il centro commerciale più grande del mondo. La gigantesca struttura di 15 chilometri è a Vasto. Tutta la città è diventata un centro commerciale.
0: Chiudiamo con la Sicilia, perché in provincia di Catania l'altro ieri è stato presentato il detersivo più sbiancante del mondo.
1: Dove?
0: A Mister Bianco.
1: Beh, complimenti.
0: Dopo l'omino,
1: certo.
0: L'omino è diventato Mister Bianco. A volte l'upgrade si fa anche in così.
1: Sì. Complimenti ai grandi successi, record in Italia e nel mondo, e Emma e Fabri Fibra insieme hanno fatto
0: un successo da condividere.
1: Un grandissimo sequestro antidroga, sentiamolo.

0: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.

0: Quante emozioni con Adele. Sai che lei vuole essere chiamata Adele.
1: Adele.
0: E che, chi siamo noi per non chiamarla
1: Adele? Per smentirla,
0: Adele?
1: Esatto. Le 19.59 di questo venerdì sera, amici, dove siete? Cosa state facendo? Noi siamo in diretta fino alle 22, siamo Mauro Casciari, Roberta Fiore, c'è JJ Carrozzo in regia. Tra poco comincia la nostra ora, il momento indimenticabile della settimana in cui condivideremo sapere e conoscenza con questa settimana imparato che...
0: Io tutta la settimana dico, Dio, questa la racconto venerdì, questa la racconto venerdì.
1: Ne hai messi via talmente tante che me ne darai una.
0: Ok.
1: Come ci sfreghiamo le mani e rimanete lì.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: La redazione per le news e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Per noi c'è Gianluca Gizzi. Buonasera Gianluca.
8: Buona serata. Iran-Stati Uniti, possibile già la settimana prossima la ripresa dei colloqui, lo scrive il sito di informazione Axios. Trump aveva annunciato il sì alla richiesta di Teheran di far ripartire i negoziati, ricordando però la fine del cessate il fuoco. E sul presunto nuovo piano iraniano per ucciderlo, il tycoon ha avvertito: ho lasciato istruzioni. Se dovesse accadere, si risponderà con una potenza mai vista. La paura a bordo di un volo Ryanair in Grecia: un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino, un passeggero ha rischiato di essere risucchiato, è stato trattenuto da altri passeggeri, poi l'atterraggio d'emergenza. 7 arresti e 16 indagati in Puglia, smantellato un clan di Cerignola. Sentiamo Guido De Santis.
9: Fra i colpi che avrebbe messo a segno, l'assalto a un furgone portavalori nel 2024. Per la prima volta viene riconosciuto il metodo mafioso per questo tipo di reato. L'organizzazione era infatti in grado di procurarsi auto, esplosivi ed armi da guerra, pronta a usarle anche contro le forze dell'ordine, ha detto in conferenza stampa il procuratore di Bari, Roberto Rossi, secondo il quale la criminalità locale è impenetrabile. Anche il comandante provinciale dei carabinieri Gianluca Trombetti ha sottolineato la tenuta ermetica del gruppo, oltre all'abilità paramilitare, evidenziando un altro aspetto.
10: Non solo e non tanto il clima omertoso dell'area, ma il clima di favore, di protezione nei loro confronti, che è stato rilevato sin da subito, sin dal momento in cui uno degli indagati appunto ha avuto accesso alla struttura sanitaria. Durante questa fase ha avuto una fortissima protezione da diversi soggetti estranei.
9: Fra gli indagati anche un medico dell'ospedale di Cerignola e un ex sindaco della cittadina.
8: Tennis a Wimbledon, Sinner batte Djokovic in 3-7, in finale adesso l'alto atesino se la vedrà con il tedesco Zverev. MotoGP, Marc Marquez chiude davanti a tutti le prequalifiche del Gran Premio di Germania, Raul Fernandez secondo, Di Gian Antonio terzo, Bagnaia fuori dai primi 10, dovrà passare per la Q1 domani alle 10.45 le qualifiche. Questa è RDS.
0: Buona estate Italia, saluti cari da Mauro Casciari e da Roberta Fiore che porta il buon umore.
1: C'è anche JJ Carrozzo in regia, ma siamo anche belli bellissimi sul 265 del digitale terrestre. Anche se scaricate l'app potete portarci ovunque voi siate. In questo venerdì sera 20.03 c'è chi si sposta, c'è chi viaggia, insomma chi guarda la TV. Tra poco arriva il momento, questa settimana ho imparato che è un momento che apprezziamo e insomma viviamo sempre con grande gioia, perché impariamo qualcosa da voi, ma i primi saremo noi a condividere il sapere.
0: Sì amici, qualcosa che abbiamo imparato in questa settimana e qualcosa che avete imparato voi. Ci facciamo uno scambio di conoscenza su RDS.
3: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: la meravigliosa voce di Sienna Spyro in chiusura di Sequenza Mixata alle 20:16 di questo venerdì sera. Lei davvero è, ha una voce d'altri tempi, no?
1: Sì.
0: Questa ventunenne inglese che sta veramente mostrando al mondo il suo talento e la sua bravura in crescita. Io vorrei vederla anche dal vivo insieme ad Olivia Dean, che trovo sia un altro talento tra insomma i giovani talenti in giro per il mondo.
1: Sì, e che mi vuoi dire di Francesco Cadente, il nostro talento che ha messo insieme questi quattro successi, e JJ Carrozzo che ci guida, ci valorizza fino alle 10 di sera.
0: Traghetta fino alla serata di questo venerdì sera. Tra poco, amici, è il momento di condividere conoscenza e sapere, di erudirci a vicenda.
1: Sì, ma
0: 38822 38822, diteci che cosa avete imparato questa settimana con un messaggio vocale che cominci rigorosamente con
1: questa settimana ho imparato che...
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
0: Pronto?
4: Pronto.
0: Ciao.
4: Ciao a tutti.
0: Allora, Loris è appena uscito dal veterinario col cagnolino.
4: Nome Leo.
5: Bello Leo.
0: A 3 mesi. Torna a casa. Cucini tu stasera?
4: Cucino io.
5: No, sì, cucina sì. Leo.
0: No.
4: Sono single e mi cucino da sé. Cucina Leo, sì.
5: Si cucina Leo. Stanno lui e Leo che cucina, scusa.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: Chi

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GTL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GTL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Tra poco i vostri messaggi vocali 38822 38822 che comincino con questa settimana ho imparato che...

0: Charlie Puth su RDS, attention.
1: Non dire le parolacce, non fare le pernacchie.
0: No, ha detto Puth. Con Mauro Casciari e Roberta Fiore, diretti da JJ Carrozzo. Questo, alle 20:28 di questo venerdì 10 luglio, è il momento di questa settimana. Ho imparato che iniziamo noi, continuate voi.
1: Comincio io allora. Che cos'è l'effetto Mandela? È quello che ho scoperto questa settimana. Ovvero è una sorta di falsa memoria collettiva in cui molte persone ricordano gli stessi dettagli errati su un evento. Un evento, una frase oppure un'immagine.

0: Effetto Mandela è un termine che è stato coniato nel 2009, quando si è notato che molte persone condividevano un falso ricordo proprio sulla morte del presidente sudafricano Nelson Mandela.
1: Sì.
0: Mandela è morto in realtà nel 2013 a causa, insomma, di un'infezione polmonare, ma molte persone ricordavano erroneamente che fosse morto mentre era in prigione negli anni 80 per aver combattuto contro l'apartheid, e quindi da lì è stato coniato questo termine. Cosa succede? Nell'era prima dell'intelligenza artificiale e delle fake news, un esempio è stato l'allunaggio dell'Apollo 13 nel 1970. Molti ricordano di aver ascoltato in diretta la frase "Houston, abbiamo un problema".
2: 69, era 69 però. Sì, ho letto
0: 70. In realtà la frase esatta pronunciata dall'astronauta era "Houston, abbiamo avuto un problema", che in inglese era "Houston, we have had a problem". E il passaparola poi e i film anche successivi che sono stati fatti, insomma, in merito a questa storia hanno modificato il tempo verbale nella memoria collettiva. È possibile però che i moderni progressi tecnologici come l'intelligenza artificiale generativa possano portare purtroppo ad una confusione molto simile, ma con conseguenze potenzialmente negative. Gli esperti infatti stanno proprio studiando questa cosa, perché il ruolo dell'intelligenza artificiale potrebbe svolgere proprio nella creazione dei nostri ricordi qualcosa di sbagliato che possa ulteriormente confonderci le idee. Un esempio dell'era dell'intelligenza artificiale che ci riporta all'effetto Nelson Mandela è successo nel 2023, quando è stata creata quell'immagine di Papa Francesco con un piumino bianco. Era AI, e moltissime persone sono convinte di aver visto il Papa indossare realmente quel giubbotto in un'occasione pubblica, creando un falso ricordo collettivo.
2: Quindi questa settimana abbiamo imparato, grazie a Roberta Fiore, cos'è l'effetto Mandela.
0: Esattamente.
2: Io molto più terra terra, anche se parliamo di aeroporti, ero a Schiatos in Grecia, isola delle Sporadi. Vado a piedi in aeroporto, io cammino sempre molto, quindi 2,5 km l'ho fatti a piedi, e a un certo punto di fianco alla pista sento dico, che è un uccello strano, un raggio laser,
0: guerre stellari,
2: dico, ma che cosa mi guarda
0: episodio.
2: Scopro questa settimana, ho imparato che per sgomberare la pista da eventuali uccelli passano con una macchina, con una sirena che fa
0: questo
2: i suoni dei di un predatore, credo che fosse un falco o qualcosa del genere, assomigliava a un falco, dicono, però
0: per allontanare
2: i gabbiani,
0: per evitare ovviamente incidenti con
2: gli aerei. E quindi ho scoperto che si fa questo. Io non l'avevo mai visto, sinceramente, forse perché non camminiamo a piedi di fianco alle piste spesso, insomma. Quindi questa settimana ho imparato questo in Grecia.
0: E a proposito di Grecia, c'è qualcuno che ha imparato qualcosa?
3: Oggi ho imparato che in greco buongiorno si dice calimera.
2: Giusto.
0: Calimera,
2: e
0: calispera.
2: Buonasera, calispera. Poi invece grazie è complicatissimo, volevo imparare a dire grazie, ho detto no, una roba
0: fattibile.
2: Complicata. Non è fattibile.
0: Tocca a voi amici, 388-22-38822, messaggi vocali per qualsiasi cosa abbiate imparato questa settimana, che comincino però rigorosamente con
2: questa settimana ho imparato che la nuova di Cioffi si chiama Carmela. Tiè!
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New music.
4: Novità.
6: New music.
5: Novità RDS. Cioffi. Carmela.
7: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: gli Aerosmith. Sono tutti
1: Steven
0: con la T.
1: Tyler nel cuore, Don't Want Me a Thing. Tra l'altro ci fa ricordare un magnifico film. Sì. Ti ricordi quale, Mauro?
0: Era quello con l'asteroide che potrebbe distruggere il mondo, giusto?
1: Esatto. Ci adesso... ricordiamo il titolo?
0: Ma guarda, guarda, sai quando ce l'hai sulla punta della lingua? L'asteroide, la fine del mondo, loro che vincono, e tu stai cercando, ma io non ho imparato il titolo ancora lo questa troviamo. Settimana.
1: Probabilmente ve lo diremo dopo, però abbiamo qualche ascoltatore che invece ha imparato qualcosa di interessante.
2: Questa settimana purtroppo ho imparato a spese mie che in aeroporto del bagaglio a mano non puoi portare la mozzarella anche se gli togli il liquido, almeno così fanno all'aeroporto di Napoli. Me l'hanno fatta lasciare, storia triste.
1: No. Quindi le mozzarelle non vanno mai comprate prima, sì. Al massimo le compri
0: dopo
1: prima di imbarcarti.
0: Sicurezza. Intanto ci fanno notare che il film
1: Armageddon 1998,
0: come la canzone
1: Bruce
0: giustamente
1: Willis, Ben Affleck.
0: Sì.
1: Bellissimo film, grazie amici, ancora i vostri messaggi tra pochissimo. Cosa avete imparato questa settimana? Ma davvero qualsiasi cosa, lezioni di vita, ricette culinarie, passi di danza, formule matematiche, qualsiasi, principi filosofici. 388 22 388 22, messaggi vocali che comincino con
0: questa settimana ho imparato che...
3: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
4: Sempre con te, anche con la nostra app. RDS. Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
6: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: 10 e luce. Il grande cinema torna in sala.
10: Amici romani.
9: La città eterna raccontata da un maestro che l'ha amata e conosciuta profondamente.
11: Roma non ghettizza e lo straniero non si sente ghettizzato.
9: Luce Cinecittà presenta Gente di Roma di Ettore Scola. Solo a luglio al cinema.
12: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
13: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
14: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
15: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
0: Alle 20.43 di questo venerdì 10 luglio, io guardo già avanti nel weekend. Amici di Trebi Meteo, ci dite il tempo che fa domani su RDF.
16: Nella giornata di sabato l'anticiclone continuerà a interessare buona parte dell'Italia, anche se al nord correnti un po' più fresche in quota.

0: Italia erano gli Imagine Dragons su RDS con Roberta Fiore e Mauro Casciari, diretti da Gia Gia Carrozzo. In questo momento, in quest'ora, stiamo imparando tutti qualcosa.
1: Sentiamo un po'.
2: Questa settimana ho imparato che non sono io ad avere le mani bucate, ma il mio conto corrente che è bucato, perché spariscono i soldi con una velocità sorprendente.
1: Ma mica chi più di me ti può capire, cioè bisogna mettere le toppe, se non riesci a farlo tu fallo fare da qualcuno, perché è veramente una piaga sociale importante. Poi
3: Questa settimana ho imparato che al compleanno è meglio non aspettarsi nulla da nessuno e godersi invece quello che arriva. È difficile, ma è meglio.
1: Guarda, amico, io ho trovato la soluzione. Io non faccio regali, dico sempre che non voglio regali, poi quello che arriva. Così non faccio regali quando gli altri compiono gli anni, e se arriva qualcosa ben venga.
0: Sai che una volta mi hanno fatto uno scherzo, sapevano che io nel 2011 volevo il tablet, quello lì. Sono riusciti
1: nel 2025 a regalarti.
0: No, nel 2011 mi hanno dato la confezione esterna del tablet.
1: Sì?
0: Io ho detto no, ragazzi, e poi ridevano tutti, ho aperto, c'era un libro. Veramente.
1: Carini, sto
0: cavolo, sono rimasto di cacca.
1: Ma meglio il libro del tablet.
0: Ho capito, io aspettavo sto tablet.
1: Te lo compri.
0: Già.
4: Questa settimana ho imparato che devo pensare più a me stessa e non agli altri.
1: Brava amica, ogni tanto ci sta essere un po' egoisti, giusto per mantenere una buona salute mentale.
5: E questa settimana ho imparato a fare la barba con la saponata.
0: Che?
5: Un saluto da Dengolino.
1: Col sapone, credo. Io insomma sono andata un po' a vedere. Semplicemente bagni il pennello per la barba. Anche il mio babbo lo faceva, me lo ricordo, con la saponetta classica che si usava. Ormai forse pochi utilizzano più il sapone, no? Quindi col pennello bagnato, lo strofini sopra la saponetta, comincia a fare schiuma e con quella ti fai la barba.
0: Ah, ecco, che invece della schiuma da barba o del gel, della roba lì.
1: Sì, perché sembra addirittura che possa anche insomma ammorbidire meglio la pelle. Perché non ha sostanze chimiche all'interno.
0: E costa meno.
6: Bravo. Questa settimana ho imparato che quando ordini la pizza la devi prendere soltanto per te, senza dividere i gusti con nessuno. Non sa fare metà e metà, perché

0: poi la tagliano e ti danno il pezzo più piccolo.
1: mai fatta la pizza in due gusti diversi,
2: ma no, anche perché la pizza poi mangi due pezzi mai. Se l'altra metà è dell'altro c'è ancora fame, che fai? Ne devi ordinare un'altra,
1: no, pizza
2: tanto
1: pezzi no, tutti pazzi per la pizza pezzi,
2: pizza
1: no.
2: Pezzi no, non no. Ci piace.
3: Questa settimana ho imparato che se anche hai 57 anni puoi fare ancora 30 burpees di fila.
2: Mauro Casciari ne ha 64, portati
1: ma che,
2: benissimo.
1: Ma che sono i burpees?
2: Quanti ne fai? Ma come? Uno sportivo come te non so cosa sono i burpees?
1: No.
2: Quelle flessioni per terra,
1: sì.
2: Poi ti alzi, fai il salto.
1: E la peppa, quelli che... No, beh, ragazzi.
2: Cos'è sto battito di
1: io
2: mani?
1: Io lo faccio senza mani, mi tiro su, rimango su con il mio terzo arto, poi torno giù, quinto arto.
2: Io non ci
4: vedo. RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better. Yeah.

0: Quanta gente! Quanta gente!
1: Allora, quanti messaggi, amici?
0: No, ma dicevo anche qua: Merca in Cremonte va bene, Serena Brancale va bene, i Colors. Se vanno su un palco, ragazzi, non ci stanno tutti.
1: Però volevo ringraziare i nostri ascoltatori per i tanti messaggi arrivati, insomma, aver condiviso con noi tutto quello che hanno imparato questa settimana. Tante cose molto belle, anche sportive, motivazionali. Insomma, il nostro amico che riesce ancora a fare un fracco di burpees, che Mauro, insomma, te li sogni, neanche col tuo quinto arto, che non vogliamo sapere a cosa ti è utile. Grazie, amici, ovunque voi siate. Tra poco torniamo, ma arrivano prima le news.
2: Sì. Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Dateci un minuto, vi diamo il mondo con Guido De Santis.
7: Ciao Mauro, buonasera a tutti.
0: Le notizie in 60 secondi adesso su RDS.
7: Sport, il tennis, Jannik Sinner di nuovo finalista a Wimbledon per il secondo anno di fila, Djokovic battuto in 3-7, il numero uno del mondo affronterà Zverev, il tedesco che in finale per la prima volta a Wimbledon ha eliminato in 3 partite Ferry. Il presunto piano iraniano per uccidere Trump, ho lasciato istruzioni, dice il tycoon, se dovesse accadere saranno colpiti con una potenza mai vista. E sui negoziati spiega Teheran, ci ha chiesto di riprendere a trattare, abbiamo detto sì, ma il cessate il fuoco è finito. L'attentato a Sigfrido Ranucci, stop della Rai alle repliche estive della trasmissione Report dopo gli ultimi sviluppi sul caso. Il giornalista esprime sconcerto e preoccupazione. Dal pomeriggio un vasto incendio boschivo nei pressi di Monrupino sul Carso Triestino, al momento operazione di spegnimento ancora in corso, all'opera anche due Canadair arrivati dalla Slovenia. Re Carlo III d'Inghilterra ha ricevuto nel Gloucestershire per un incontro privato insieme alla regina Camilla il figlio secondogenito Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai due figlioletti. Non succedeva dal 2022. Ancora a sport, i mondiali di calcio stanno iniziando il loro incontro a Inglewood per il quarto di finale Spagna e Belgio. Chi passa nel prossimo turno avrà la Francia. Questa è RDS.
1: E buona estate Italia, ben ritrovati su RDS. Le voci che sentite sono quelle di Roberta Fiore e Mauro Casciari, c'è anche GG Carrozza in regia, siamo anche sul 265 del digitale terrestre fino alle 22.
0: Tutto quello che sentite lo potete anche vedere, siamo bellissimi. Beh, ve lo garantisco.
1: Tu sei anche abbronzato e vestito in modo da risaltare la tua abbronzatura.
0: Sì.
1: Poi col capello lungo ormai.
0: Ragazzi, mi dà fastidio quasi davanti agli occhi.
1: Nell'ipersfera.
0: Sì, nell'iperspazio. Amici, questa è la radio che vi accompagna di giorno e di notte, sempre in diretta. Anche quando il caldo vi fa mancare il fiato.
1: Quando il caldo vi atterrisce. Si dice atterrisce?
0: Vi atterrisce, atterriamoci.
2: I tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Warren, Fever Dream, alle 21.07 di questo venerdì 10 di luglio. Amici, siete in giro? Cosa state facendo? Noi vi teniamo compagnia fino alle 22. Mauro Casciari, Roberta Fiore. C'è una notizia che ha preso un po' la nostra attenzione, insomma, e che può capitare davvero a tutti. E direi che forse mangiarsi i gomiti e le dita dei piedi è così, un eufemismo. È successo in Galles, giusto Mauro?
1: Sì, è successo in Galles, amici. Allora, chi di noi, per un motivo o per un altro,
0: non compra un gratta e vinci?
1: Ma sì,
0: tanto.
1: Una lotteria, no? Cioè, beh, sarà capitato sicuramente nella vita di tutti. C'è chi si dimentica anche magari di controllare.
0: Beh, a te è successo, mi dicevi poco fa, di aver preso per caso un gratta e vinci.
1: No, ho fatto la revisione della macchina e la carrozzeria ogni volta quando paghi ti regala un gratta e vinci. Io ho detto, guarda, lo gratto, ma io, ragazzi, non sono stato in grado di capire se ho vinto o no per un po'.
0: E questo si chiama analfabetismo funzionale. Perché probabilmente
1: Il giochino era con i numerini delle carte, le cose, le combinazioni. T'aspetta, alla fine ho capito che ho vinto 2 euro, cioè un altro biglietto, però non l'ho ancora ritirato. Magari divento milionario.
0: Invece una donna del Galles del Sud sostiene di aver vinto circa 15 milioni di euro alla lotteria britannica, ma purtroppo l'ha scoperto solo quando ormai il biglietto era stato cestinato praticamente. No. Il tagliando sarebbe stato buttato per errore dalla madre dopo un primo controllo da lei risultato negativo. Come un po' come hai fatto tu.
1: Sì.
0: Però tu hai
1: aspettato.
0: Hai chiesto a qualcuno di leggerlo
1: prima,
0: per te.
1: Allora, prima ho chiesto a ChatGPT e anche lei ha detto una cosa errata, ho scoperto poi.
0: Ecco, quindi
1: poi
0: non affidiamoci all'intelligenza artificiale per il gratta e vinci.
1: Poi l'ho chiesto a un mio amico quando è salito in macchina, gli ho detto, guarda, hai vinto 2 euro, cioè
0: hai fatto scopa.
1: Sì.
0: È successo adesso che c'è un'indagine, insomma, della società che gestisce la National Lottery a stabilire se la donna potrà comunque incassare o meno il jackpot.
1: 15 milioni di euro, che poi insomma saranno in sterline, sarà qualcosa.
0: 15 milioni sono tanti, ragazzi.
1: È tanta roba, ragazzi.
0: Nel momento in cui ti perdi, cioè, capisci di aver perso una cifra del genere.
1: Io non vivrei più con la serenità di prima in una.
0: Non so, sei peggio il mandarti fuori di testa il fatto di aver capito di aver vinto 15 milioni e di averli persi. Guarda che siamo lì,
1: sì, più o meno lo shock è quello. Sì.
0: Non è facile poi mantenere la calma quando sai di aver vinto quella cifra.
1: Sì, io immagino i rapporti madre figlia dopo che la madre per
0: sbaglio.
1: Madre
0: figlia, madre famiglia e generazione.
1: Che
0: verranno fuori i parenti riesumati dalle tombe, verranno fuori gli zombie a chiederti i soldi. Hai vinto.
1: Guarda, secondo me anche Harry Styles andrà là a chiedergli.
0: Beh, neanche Harry Styles, cioè, quindi secondo me ce li ha.
1: Ce li ha. Con questa canzone di qualche anno fa ne ha fatti.
0: Dimmi che cosa non ha Harry Styles.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Katy Perry, Watch It Burn. Sunburn, My Body Isn't Ready.

0: bella questa agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, sappiate che quando ascoltate grandi successi in queste tre ore da favola, grandi successi italiani, dovete segnarveli perché più tardi vi faranno vincere un RDS bag.
1: Li mettiamo in una bevanda, li sbattiamo, li agitiamo per bene e li metteremo all'interno di una favola e qualcuno di voi più tardi potrà portarsi a casa una bella RDS bag. Rimanete con noi.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Ci sono delle cose da non perdere in gelateria. Non perdere il cono farcito, quello col cioccolato.

0: tutto intorno, certo, sul bordo, farcito di granella di nocciole. Sono enormi sti conigli. L'hai visto? L'altro giorno ce n'era uno capovolto sul bancone. Vorrei quello lì, quello grande. Lei lo prende, lo alza. Oh, sotto c'erano tre campeggiatori.
1: Ma come tre campeggiatori?
0: Una tenda.
1: Una tenda.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
3: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
4: È il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie, Octopus, di esistere.
6: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La spesa intelligente!
12: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
13: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
14: Entro nello spazio.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. Da Scarpamondo sono iniziati i saldi fino al 50%. Crea i tuoi look preferiti, calzature, abbigliamento e accessori dei migliori brand della moda e dello sport per donna, uomo e bambini. Acquista su scarpamondo.it o cerca lo store più vicino a te. Scarpamondo, il tuo stile dove e quando vuoi.
2: Ciao ragazzi, dalle 45 non si molla niente.
3: La superstrada Orte Ravenna ai 45 mi vedrà anche protagonista fra poco. Godetevi quattro grandi successi, dai eh!
4: Se è un grande successo, suona su RDS.
5: Se è un grande successo, suona su RDS.
6: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
7: Achille Lauro.

0: 1997, torna da noi Natalie, torna.
1: Ma sai che io l'ho vista due anni fa, è venuta ospite quando facevo il programma con Fiorello ed è sempre splendida, cioè
0: è sempre una bella donna,
1: bocca di ciliegia aveva 30 anni fa e bocca di ciliegia
0: anche
1: oggi.
0: Oggi le ciliegie saranno forse protagoniste della storia da favola che vi proporremo tra poco, chi lo sa. Intanto, insomma, se volete prenotarvi per giocare con noi, 38822 38822 per portarvi a casa un RDS bag.
2: RDS, oltre la musica, l'evento.
1: Saluti cari da Mauro Casciari
3: e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa.
1: Noi una coppia che vi dà una doppia possibilità per vedere dal vivo il ragazzo prodigio del pop internazionale dopo l'uscita del nuovo disco My Mess, My Heart, My Life.
3: Miles Smith sarà il 16 ottobre al Fabric di Milano e da lunedì 13 luglio ti invitiamo a giocare con noi per vincere i biglietti dell'unica data italiana.
1: E se dimostrerai di essere stato fedele nell'ascolto di RDS potresti volare con noi a Londra per incontrarlo dal vivo e assistere al suo concerto al O2 Arena il 20 novembre.
3: Miles Smith e RDS, solo grandi concerti.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Devi aprire la pagina Devi.it.
10: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi devi solo cliccare.
10: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronto ad ascoltarti.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi. Sufficiente.

0: sa di felicità.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
4: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più.

0: Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
1: Sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Volete vincere un RDS Bag? 38822 38822. Voglio giocare. Tra poco qualcuno di noi viene in diretta.